È il chitarrista della musica solare, è lui che nel 1980 è riuscito a creare questo suono, questo modo, questa idea di come la musica stava crescendo in quegli anni. Pier Martinetti e la sua chitarra dedicata a Giorgio.

0: Pier Martinetti.
1: Grazie.
0: Allora, è il fisarmonicista che sinceramente ha dato una svolta e ha cambiato la marcia di quello strumento, ma non tanto nel saper o meno suonare più o meno di altri o quello che può essere il l'apprezzamento del musicista, no, è nello stile, nel modo di stare, di vestire, nel creare il look nuovo per il fisarmonicista, quello del liscio, del nuovo liscio. Walter Giannarelli, la fisarmonica italiana. E qui entra subito in azione un grande assolo che ha dato una svolta nell'arrangiamento e nello stile. Walzer latino.

Walter Giannarelli. Ma continuate con l'applauso, continuate, proviamo a vedere cosa succede. Proviamo, insistete, un po' di più. Fiorenzo Tassinari. Cosa gli vuoi dire a lui? Cosa gli vuoi dire? Niente, sapete già tutto. È il più grande sassofonista che il mondo del liscio può permettersi. Fiorenzo Tassinari, opera.

Mamma mia, si accendono le luci non solo della sala, ma le luci del suono, della vita, veramente, le luci meravigliose che ci sono su questo palco. Attenzione con la polca, on! Cicogna, du, avevo già dire il titolo, hai ragione anche te. On, du, on, du, tri.

0: grazie.
1: Bellissimi. Da questo palco vedervi è veramente bello. Siete troppo belli. Io lo sapevo che quelli che vengono a ballare in liscio sono tutti belli. Tutti belli.

0: Mauro.
1: Sì.
0: Mauro. Mauro Ferrara.
1: Grazie.
0: Mauro.
1: Sì.
0: Prendiamo la bicicletta, andiamo.
1: Prendiamo la bicicletta, oh, Moreno, andiamo.

Adesso vediamo che su questo accordo cosa può succedere, perché quando arrivano gli accordi tipo re maggiore, sai, il re maggiore sono quegli accordi che hanno fatto grande la musica romagnola. Vediamo un po', vediamo.

0: ci sono tantissime canzoni che ci potrebbero portare a pensare di fare una dedica a Raul Casadei. Io ho scelto questa perché è una canzone che ho scritto insieme a lui ed è una canzone che parla di amicizia, cosa che questa sera veramente si esprime al massimo, perché siamo veramente qui tutti insieme con una grande voglia di amicizia e di musica, musica che amiamo. Con un applauso a Raul Casadei, un pensiero, questo grande artista con cui noi abbiamo condiviso canzoni e momenti straordinari. La canzone si intitola L'amicizia.
1: Moreno in biondo.

Grazie, viva l'amicizia. Ritorna Fiorenzo Tassinari con il suo sax. Qui scendono gli angeli e si crea un'atmosfera meravigliosa con lui, insieme a lui. Angeli.

Beh, insomma, qui si parla Orchestra Casa Daisy, grande evento, extra liscio, perché adesso entriamo nell'atmosfera degli extra liscio con questa baciata dal titolo Riviera Romagnola. Mauro Ferrara rientra e tu gustati e facci ascoltare questa baciata in stile extra liscio.

0: Bene, si sentiva proprio lo stile straliscio in tutta la sua particolarità dell'esecuzione. Andiamo con Cia Cia Cia d'amor.
1: Cia Cia Cia, amore mio, le mille volte.

Belli, belli gli estraliscio, quel mondo così tutto surreale. Adesso però si balla l'Alligalli e lo facciamo con queste canzoni che domani tra l'altro avremo modo anche di registrare. Vi ricordo di un programma televisivo, Paradise Rai 2, tutti venerdì sera, anche quest'anno ci saremo e le canzoni sono anche queste. Le balliamo a ritmo d'Alligalli.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?
3: Dato che non sono come loro, altrimenti canterei. Radio Liscio.
4: Ma dai che facciamo anche il mambo, siamo nella serie Balera e quindi cosa dici? Ci sta?

Ma sì, ma sì, ma sì. Adesso vi voglio vedere a ballare questa qui. Attenzione, guardatemi negli occhi, guardate me, eh. Vi do io la partenza, mi raccomando. Si può andare a destra, a sinistra, avanti, indietro, attraverso e zo. Bastano pestare i piedi.

0: water. Arena
1: Beach. Un attimo che arrivo, che mi metto la chitarra, perché qui la cosa si fa seria. La voglio dedicare questa canzone a tutti gli amici della vacanza a Gatteo Mare. Sono tanti questa sera, quindi ringraziamo ancora una volta anche quest'anno. So che si muoveranno tante tante persone grazie a questo, a questi pullman che arriveranno dal Piemonte, organizzati dalla Peschiera, del K11. Quindi un momento a Gatteo Mare straordinario nella prima settimana del Liscio, che inizierà il 25 di maggio e terminerà il 29 maggio. Saremo in Piazza della Libertà, quindi sarà un centro proprio di musica, di folklore, di tradizioni, di ballo, di Liscio in tutte le sue forme, quelle pop, rock, folk, ognuno con la sua caratteristica, ogni orchestra con le sue cose migliori. E soprattutto ascolteremo, attenzione, per la prima volta ascolteremo durante la settimana del Liscio le canzoni che parteciperanno alla quarta edizione del Festival della Canzone del Liscio, del Festival di San Liscio, che andrà ad effettuarsi il 1° e 2 di luglio. Quindi però nella settimana avremo le canzoni di tutti gli interpreti, le canzoni in gara. Quarto anno è il nostro festival e quindi sarà veramente un momento straordinario. Dedico a tutti voi questa canzone perché ci un po' ci rappresenta, perché noi siamo così allegri, solari.

Grazie, grazie. La musica bella arriva da tutte le parti, ti avvolge, ti sconvolge, ti prende, ti abbraccia, ti bacia, ti fa vivere.

ti fa vivere. Però c'è una cosa che non abbiamo ancora fatto, apro una parentesi, perché non si può non fare, non si può non fare un tango. Cioè, adesso che vogliamo parlarne, non è che non possiamo fare. Quindi facciamo Argentango, il super tango del genovese. Argentango. Lo stesso, dai.

passione nel tango e il valzer lento, qui entra protagonista Roberto Morganti con questo fantastico Fascination direttamente da Monte Carlo. Abbiamo l'assistente Fiorenza.

pianoforte Roberto Morganti. Il terzinato di una volta, quindi immaginiamo di camminare in riva al mare con il sax di Fiorenzo Tassinari. Vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Carlo da tutta la compagnia. Tanti auguri a Carlo e per te questa passeggiata in riva al mare. Alta

bello! Che bello, che bello, che bello. È anche più bello di come sembra quando suona così. È più bello, è solo bello. Fiorenzo è solo bello. Allora, la prossima canzone, Mauro, voglio Mauro, sei qua. No, perché torniamo a Paradise. Ogni tanto mi viene in mente di fare le canzoni che si fanno appunto in questa trasmissione su Rai 2. L'omaggio a Napoli. L'omaggio a Napoli arriva direttamente dal Teatro San Carlo, direttamente dal San Carlo di Napoli, smandolinata, fisarmonica, non so, partiamo, O Sole Mio!

0: Grazie!
1: Mamma mia, strepitoso Mauro. Guarda, allora, io non sapevo quale canzone trovare tra le più adatte per invitare sul palco, prima di tutto, una persona a cui noi vogliamo tanto bene, proprio gli vogliamo bene, anche personalmente un amico caro, e poi è un artista, insomma, famosissimo. E la canzone forse più popolare, giusta, era O Sole Mio, il maestro Franco Bagutti. E accompagnato dal festeggiato, un compleanno assolutamente fantastico. Oh, mamma mia, che belli che siamo, dica la verità, maestro. Le do del lei, che sembra più importante la questione, le lascio il microfono.
2: No, tu dai del lei perché io ho più anni di te e mi hai già fatto incazzare. Tu mi dai del lei per quello. Ascolta, buonasera a tutti quanti, all'orchestra, che io chiederei un applauso grande, grande, grande, grande. Se c'è qualcuno che si lamenta perché non fanno valzer, non capisce un cazzo. È vero, maestro? È vero, eh? E lei ha più voce adesso di quando aveva 30 anni. È vero? È vero, eh? Allora, facciamo gli auguri a questo signore che oggi compie gli anni, il nostro Cicci, mitico, storico. Vieni avanti, Cicci, vieni avanti. Poi vi ricordo che io con la mia orchestra sarò qui la festa della mamma il 9 maggio e poi faremo l'ultimo dell'anno insieme tutti quanti, mi raccomando, non andate in Spagna, non andate in Grecia, ma venite qui, lo facciamo qui, prendiamo una bella a Peschiera, perciò vi aspettiamo tutti quanti. Maestro, mi dica, venga qua.
1: Abbiamo solo un microfono, dobbiamo gestirci questo microfono.
2: Sei peggio di un genovese, dicono che no, lui non ha problemi, io parlo con te. E tu, sassofonista, che non cambierà mai tutta la vita, è un filosofo, eh? Benissimo, va bene, io non vi voglio fare perdere del tempo, perché voi c'è sempre stata la pista bella piena, ciò vuol dire che vi hanno fatto divertire, vero? Fateci un applauso loro, siete stitici? Benissimo, pista piena, tanta gente, ma che cazzo volete? È vero questo? Ecco. Giorgio, dov'è? Dov'è Giorgio? Vieni dopo. Ricordati che a mezzanotte c'è la pasta, lo sapete? Batterista, lei lo sa che a mezzanotte... No, perché il tus? No, il tus per me non farlo. A mezzanotte lo sai che c'è la pasta, eh? Andiamo a mangiare tutti quanti, va bene? Grazie, grazie, grazie. Buon proseguimento a tutti quanti, grazie. E vi aspetto il 9 maggio.
1: Bellissimo averti qua, è stata una cosa piacevole. Io ti ho anticipato, ti ho fatto venire qua perché secondo me la canzone che faremo adesso ha bisogno di avere sul palco anche la tua presenza. Non ti do la chitarra, scordatelo. Non lo posso fare perché la devo suonare io. Ed è una canzone che sicuramente ci porterà un po' di emozione nel cuore. Prendo la chitarra. Mauro, te sei pronto?
3: Sì.
1: Allora, Fiorenzo, prendi il sax. Tenore. Ma la sai Cicci, non è facile, eh? Qui le questioni sono poche, qui si suona, quindi bisogna che tutto funzioni quando inizi, eh? Allora, attenzione, vi vogliamo qua vicini. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina, Romagna capitale alla Peschiera, a Valdengo, dedicata a Cicci.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
3: Ne abbiamo un'altra importante che ha venduto milioni di copie. Mauro, spiegala tu.
4: Devo prendere le parole.
3: Ah, ancora?
4: Perché questa la facciamo ogni tanto. Ah, ma ogni se uno tanto. Sbaglia le parole qui...
3: Ogni tanto, l'abbiamo fatta anche ieri sera, ogni tanto.
4: Cici, dove vai? Vieni qui.
3: Me lo portate via, bene.
4: Dovete cantarla tutti insieme a me questa. 1975, un milione e mezzo di 45 giri venduti dall'orchestra di Rao Fasadei con la mia voce in questo brano.
3: Di dischi
4: io non ho guadagnato niente, ho guadagnato solo del gran successo.
3: Il titolo:
4: Napoli Foggia, Roma.

adesso vediamo in quanti canteranno. Vediamo in quanti canteranno con noi queste canzoni. Possiamo iniziare, eh? La partenza, te la ricordi? Dai, via, vediamo, vediamo. Dai.

Va bene, bellissimo, perché insomma sono tante le canzoni, sono veramente tante, valzer, polche, ritmi allegri, ma sicuramente questa è una serata che noi l'abbiamo, come dire, vissuta col desiderio di farvi capire una partenza di una stagione estiva importante per poterle riascoltare questa canzone, ma ne avremo tante altre, tante altre. Però qui adesso bisogna che ritorniamo un attimo anche su quello che è una scaletta di ballo, diciamo, significativa, di quelle giuste, e andiamo sull'angolo ancora extra liscio, perché c'è questa canzone che si intitola Alla fermata ed è speciale per i ballerini del Fox, è speciale per chi vuole ballare da seduto, perché è il famoso ballo da sedia. Si può ballare a Fox o seduti, fare quello che facciamo noi. Seguiteci, decidete voi. Forza, alla fermata!

adesso ritorna ancora il ritmo del cia cia cia con uno spazio dedicato ancora al nostro repertorio Paradise di Pascal Vicedomini. Arriva Swain.

0: Giorgino.
1: Allora, Giorgino. Pier Martinetti, hai 3 minuti. 3 minuti, ma perché ci vogliono adesso, eh? Ci vogliono. Direttamente da Bologna, è lui l'uomo simbolo dei viali.

0: Che botta di chitarra, grande Pierre. Giorgio, ti lascio il microfono perché adesso è mezzogiorno, mezzogiorno. Mi sono alzato adesso, sveglia, hai capito? Quindi possiamo buttare giù la pasta allora. Cosa fai? Noi abbiamo mangiato già troppo. Basta quello che ci hai dato, è stato straordinario.
1: Bagutti secondo me ha fame. Secondo me Bagutti ha fame. Franco Bagutti è andato via. No, è là che fa le pubbliche relazioni Bagutti stasera. Sta qui apposta per mangiare la pasta. Moreno, sei tornato a Valdengo e hai fatto un casino della Madonna.
0: Siamo tornati con una voglia di raccontare quello che per tanti anni Valdengo, la Peschiera, è stato punto di riferimento per Raul Casadei, la sua famiglia, la sua orchestra.
1: Un applauso alla famiglia Casadei, lo facciamo perché il palco è loro. Giorgino! Mauro Ferrara, ragazzi, io ero piccolissimo e giravo in triciclo, giusto?
2: Giravi in triciclo qui dentro, mi ricordo benissimo.
1: Pensate un po' quanti anni, quante belle, che belle storie. Ma tu cosa hai dato da mangiare o da bere a questi tuoi ragazzi? Perché qui c'è un clima che è molto bello questa sera. Si sente proprio, si respira l'amicizia. L'amicizia non è morta.
2: L'amicizia vive ancora.
1: Eh? O no? Figo, no?
0: Sono tutte canzoni che abbiamo fatto e abbiamo fatto, prima di iniziare questa avventura, abbiamo fatto una piccola riunione. Abbiamo fatto una somma di una certa età, abbiamo detto facciamo finta di non sommare, non sommiamo niente, siamo tranquilli, cerchiamo di stare bene, che è quello che serve per poter stare insieme a voi.
1: Che bello.
0: E quindi siamo qua, ci proviamo.
1: Ragazzi, ma avete idea su questo palco chi c'è questa sera? Veramente, non è una sviolinata. Giannarelli, Tassinari, Pier Martinetti, Castagno, tutti i ragazzi, Ferrara, Moreno, fantastici, fantastici. L'applauso alla Peschiera deve farlo, perché non è mica sempre facile avere questa gente su un palco in una sera come questa. Quindi un bel applauso lo facciamo. E grazie a voi che siete venuti, perché è importante.
0: Sì, tra l'altro abbiamo amici musicisti che sono con me al mio fianco da tanti anni e che stanno condividendo questa avventura con un applauso speciale per Giuseppe Zaghini. Da quanti anni che sei con me con l'orchestra? Ormai saranno 20 anni ormai qua. 2017, solo 10 anni? Beh, però intanto. Però 10 anni, tempo vola, non sono pochi neanche 10 anni. Roberto Morganti, ecco, Roberto Morganti batte tutti i record, perché noi abbiamo cominciato a suonare insieme con l'orchestra Franco Bergamini, classico internazionale, nel 1982. Quanti ne abbiamo oggi? Insomma, ecco, noi siamo cresciuti da ragazzini insieme. Poi Fiorenzo Tassinari l'ha già detto, insomma, abbiamo veramente una voglia di stare ancora tanto tempo insieme a tutti voi.
1: Mauro Ferrara con Vittorio Borghesi, quanti anni sono? Tantissimi. 74?
2: Con Vittorio Borghesi dal 69 al 74. E venivamo al Faro a Brusnengo. Poi dopo arrivò Cicci e ci portò alla Peschiera.
1: E da lì nato tutto.
2: E da lì dopo nel 74 con Casadei, 26 anni, dal 74 al 2000. E poi sono venuto anche con la mia orchestra, Mauro Ferrari, il cuore italiano, che dopo siamo diventati grande evento con Moreno il Biondo.
1: Bene, vuole dire qualcosa?
3: No.
1: Vuole ringraziare la gente?
3: No. No, no,
1: no. E cosa è venuto a fare?
3: Non ho capito.
1: Cosa è venuto a fare qua?
3: Far numero.
1: È venuto a far numero.

0: Facciamo ancora tanti auguri al nostro Cici, buon compleanno. Allora vi lascio, cosa fai? Ne fai ancora una, poi ci fermiamo o ti fermi?
1: Facciamo, chiudiamo la prima parte con Romagna Mia, non l'abbiamo ancora eseguita, l'abbiamo aspettata proprio per stare qui con voi, e quindi è quello che deve succedere. Qua, vieni qua, vieni qua, venite qua. Lasciamo lo spazio a Mauro qua davanti che ce la canta. Adesso sta facendo delle chiacchiere con degli amici. Vieni Mauro.
2: Le PR.
1: C'è una canzone che devi cantare, probabilmente te. Vieni Mauro. Allora, è la voce di Romagna Mia nel mondo, è la voce che si lega a questa canzone da sempre, come ha detto Riccarda Casadei, figlia di Secondo. Mauro Ferrara con Romagna Mia.
3: Voglio sentirvi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: aspettare, baciami.
1: Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di martedì regolarmente nuvolosa a nord, su Alpi e Prealpi con qualche rovescio di pioggia, più sole invece altrove, pomeriggio e sera con ulteriore intensificazione dell'instabilità, temporali che nel corso della notte potranno scendere anche sui settori di pianura tra Lombardia e Triveneto, al centro stabile e soleggiato così come al sud con modesta variabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ma ben ritrovati a tutti e buongiorno carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio in questo martedì 9 di giugno. Ormai questo mese a me ricorda subito la scuola che finisce, i periodi in cui partivo, due mesi, stavo via per le vacanze estive, che meraviglia che andare a scuola. Tanti gli studenti che in questi giorni stanno per salutare i banchi di scuola. E vabbè, noi invece l'estate ce la godiamo così, tra una canzone e l'altra, ecco, tra un evento e l'altro e una festa, insomma, che ci portano verso il fine settimana. 9 giugno, sapete che oggi è il compleanno di Paperino? 92 anni compie Paperino. Pensate un po' come è diventato una leggenda che ha attraversato un secolo di storia. Proprio era il 9 giugno 1934 quando compariva per la prima volta la gallinella saggia, che giusto appunto poi è diventato Paperino, simbolo anche un po' della sfiga, no? Che tocca un po' tutti quanti, quindi forse anche per questo, no? Un personaggio un po' sfortunato ma incredibilmente simpatico. È simpatico anche il nostro Max Quarti in regia, pronto con le sue ditona sul mixer per darci il benvenuto e il buongiorno con tutta la musica di Radio Liscio. Buongiorno anche a te Max e buongiorno a tutti, buona giornata, comincia Energia Contagiosa, sul volume e mettetevi comodi.

E allora buongiorno a tutti carissimi, di nuovo un buon martedì a tutti quanti voi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Oggi bella puntata, tanti begli eventi per protrarci, protenderci verso il fine settimana. Lo so che abbiamo ancora in bocca il sentore di quello passato, ma ormai la settimana è cominciata alla grande e quindi bisogna pensare a ciò che verrà, ciò che sarà. Per quel che riguarda noi, a giusto appunto, saranno due ore molto allegre e simpatiche, come sempre, un po' di news che arriva un po' da tutte le parti e poi tante belle feste, di cui adesso vi faccio una piccola anteprima perché c'è un weekend bellissimo che sta arrivando, ricchissimo, e oggi ce lo raccontiamo partendo dalla Toscana. Ce ne andiamo a Segrumigno in Monte, provincia di Lucca, per la Sagra del Tordello, e poi ce ne andiamo a Chianciano Terme a Siena per Dupici sotto le stelle. Senti come suona bene, già ti viene voglia di una cena romantica con i pici davanti a te. Vabbè, poi ce ne andiamo a Briosco, che sta in Monza e Brianza, dove c'è la quarta Sagra della Luganega. Vabbè, ciao, questa salsiccia meravigliosa che va al paio con una bella festa che fanno a Usmate Velate, qui in provincia di Monza, Brianza, che si chiama Per un pugno di Kurnit. Tutte cose da raccontarvi. E poi ce ne andremo per concludere la nostra giornata, anche un salto in Piemonte, a Merana, per la 31esima edizione della Sagra del Raviolo Casalingo al Plin. Hai capito? Opere d'arte questi piatti. Opere d'arte, come un'opera d'arte quella di Pollock. Ma che gancione che ho fatto. Eh sì, perché avevo sta notizia. È stato venduto questo quadro di Pollock all'asta da Christie's a New York per la bellezza di 181,2 milioni di dollari, quindi il terzo più costoso della storia, perché al primo posto c'è un quadro, il Salvador Mundi di Leonardo da Vinci, venduto per 450 milioni nel 2017, mentre un altro che fece scalpore fu il Portrait of Elizabeth Lederer, venduto per 236 milioni di dollari. E subia! Quindi beati coloro che hanno tutta questa disponibilità pecuniaria per questo tipo di investimenti. Insomma, Pollock devo dire che tira, ne aveva già venduto uno a 61 milioni, già quella era tanto. Questo qua 181 milioni di dollari, e signori, è così, c'è chi niente chi troppo, e da queste parti ne han parecchi. Però d'altronde si sa, l'arte è così, ha il valore che ha e gli viene attribuito, e poi tutto il resto è passione. Vabbè, e insomma, tra spendaccioni e feste abbiamo un ricco menù per tutti quanti. Adesso un po' di musica, cari, e poi ci lanciamo subito nel primo evento e ce ne andiamo in Toscana, che si sta bene, altro che Pollock. We'll be right back.

Un po' di buongiorni, buongiornissimi, giunti sulla nostra pagina Facebook. E allora un po' di saluti agli amici che sono sempre con noi. Ciao Marina, ciao Vincenzo, ciao Rosa, ne cito qualcuno, c'è anche Mara, Runa, Piero, che ci salutano, ci augurano una buona giornata. Io ovviamente rigiro gli auguri a tutti quanti voi, perché qua siamo una famiglia, siamo una community. Messaggio per uno, messaggio per tutti. E se volete partecipare, o sui nostri social network, lo sapete, basta cercare Radio Liscio, oppure 331 335 6565, e noi siamo qua con voi, per voi, durante tutta la giornata. Ah, che ne dite? Iniziamo a parlare di mangiare? Dai, ci sta. Andiamocene in Toscana. Vi presento i primi eventi che vi racconto oggi, che sono protagonisti del weekend che sta per arrivare, con un po' di ottimismo. È solo martedì, lo so, ma io sono sempre proteso lì. E quindi, Segromigno in Monte, provincia di Lucca, ce ne andiamo alla 38esima sagra del Tordello, e poi Dupici sotto le stelle a Chianciano Terme, 11esima edizione di questo evento super gustoso. Cominciamo dal Tordello, Segromigno in Monte, ecco qua. E allora, tra queste dolci colline lucchesi arriva il Tordello. Che cos'è il Tordello? E il Tordello è la pasta ripiena, no? Il raviolo, simbolo di tradizione e manualità, preparata secondo le antiche ricette tramandate nel tempo da queste parti, caratterizzati da un ripieno ricco e saporito, servito con condimenti tipici che ne esaltano il gusto. E qua trovate gli stand gastronomici che ovviamente animeranno tutto il paese, offrendo un percorso di gusto che racconta la cultura culinaria lucchese e giusto appunto il legame che c'è con questo territorio, perché la festa è quella del Tordello, però hanno preparato per voi tante belle chicche gastronomiche un po' da tutte le parti. E accanto alla cucina, poi la manifestazione si arricchisce con la musica, intrattenimenti, momenti di convivialità che coinvolgono un po' tutti, no? Quindi è un'occasione per vivere questa Segromigno in Monte come deve essere, in un clima autentico, con sapori genuini e tutto quel piacere di stare insieme che accarezza queste terre ogni volta che ci vai. Qua siamo in provincia di Lucca, che bella è la provincia di Lucca, ma che bella che è tutta Lucca. Va bene, e questa è una. Poi da Lucca ci spostiamo e ce ne andiamo a Siena, a proposito di posti belli, esattamente Chianciano Terme, dove c'è questa manifestazione che ha questo nome che mi ha preso subito, no? Dupici sotto le stelle, già che ci mettono la flessione loro, mi piace un casino. Siamo nello scenario di Piazzolina dei Soldati, nel centro storico. Questa è una delle manifestazioni proprio che piace di più, è organizzata dall'associazione Amatori Pici Chianciano. Senti che bella associazione, ed è un omaggio naturalmente a tutto il territorio. I pici cosa sono? Questa pasta rustica fatta a mano con farina e acqua, ed è proprio un caposaldo della cucina contadina della Val di Chiana Senese, che poi è una terra di dolci colline, vigneti, borghi bellissimi, ricchi di storia. Vabbè, i pici, più spessi degli spaghetti e privi di uova, leggo, vengono preparati dai volontari secondo la tradizione. Durante l'evento potrete gustare i pici in tre varianti, le più classiche, quelle al ragù di chianina con la carne bovina tipica della zona, naturalmente il ragù di nana, ovvero di anatra, con un sapore bello deciso e avvolgente, e il sugo all'aglione della Val di Chiana, un condimento delicato e profumato realizzato giusto appunto con questo aglione, che è un aglio gigante e dolce coltivato appunto localmente. Bella, guardate soltanto la loro locandina, ti fa venire una fame che non finisce più. Ovviamente questa serata, queste serate, perché siamo giunti all'11esima edizione, le serate si terranno sia di 12, 13, 14, quindi venerdì, sabato e domenica. Ovviamente va tutto prenotato, neanche a dirlo, però sulla loro pagina Facebook trovate proprio tutti i modi per poterlo fare. Credo di avervi raccontato tutto quanto, non vi resta che portarvi un bel bavagliolo pronti per gustarvi sta serata splendida sotto le stelle. A fine puntata li rivediamo tutti, questi eventi. Adesso un po' di musica. Mamma che fame, mi si è già aperto lo stomaco.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Welcome back, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, non soltanto eventi ma anche notizie che giustamente ci portano a chiacchierare di quello che succede intorno a noi, no? E questa è una cosa che chi vive tra Milano e Torino vive in maniera molto più importante. È tutto legato al caro affitti, siccome vivere a Milano costa veramente troppo, molti lavoratori, anche giovani, scelgono di viaggiare tantissimo in treno. E quindi ecco che c'è questa nuova, diciamo, tendenza obbligatoria, quella di lavorare a Milano e vivere a Torino. L'alta velocità certo favorisce dei spostamenti veloci, però signori, costa l'alta velocità, non è che te la regalano, quindi insomma anche questi abbonamenti sono molto molto importanti. Negli ultimi 10 anni d'altronde il divario è aumentato in maniera costante. Nel 2016 comprare casa nel capoluogo lombardo costava meno di 4.000 euro al metro quadrato, oggi si sfiorano i 6.000. Torino nello stesso periodo è passata da circa 2.000 euro a poco più, ecco, quindi insomma diciamo che c'è una notevole convenienza, ecco. Ma anche sugli affitti, perché a Milano si paga qualcosa come tra i 15 e i 22 euro al metro quadro, mentre invece a Torino siamo tra i 10 e i 13. Certo, due misure, due proporzioni diverse, ma stiamo parlando comunque di due capoluoghi di regioni assolutamente importanti. Ed ecco che così ogni giorno un esercito di pendolari è costretto a partire da Torino per recarsi a Milano, con i classici auricolari nell'orecchio e laptop in mano, e quindi praticamente il treno diventa un po' un piccolo ufficio mobile, no? Dove alla fine si lavora già da lì, perché poi basta un guasto, un qualsiasi imprevisto e ce ne sono all'ordine del giorno su queste tratte ferroviarie, che è così. Il costo degli abbonamenti, comunque dicevo, pesa, quelli ferroviari, la stanchezza si accumula, tanto tempo passato in viaggio, e non è una bella vita, non c'è niente da fare, però purtroppo è la vita a cui ormai molti giovani studenti e anche lavoratori sono costretti, perché Milano sta diventando una città improponibile per affittare o viverci, perché costa tutto tantissimo. Questo è Cari, se qualcuno di voi vive questa esperienza quotidiana ce la racconti come sempre al 331 335 6565. E anche a tutti i pendolari regalo le prossime canzoni, siete lì magari sul treno, state viaggiando, almeno vi rasserenate un po' con le nostre orchestre. Tra poco.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Eccoci insieme carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Stavamo parlando di affitti che costano tantissimo a Milano e di pendolari che da Torino ogni giorno partono appunto per andare verso il capoluogo lombardo, perché costa meno vivere a Torino e lavorare a Milano. Ed è arrivato qualche messaggio, non soltanto da questa tratta. C'è Patrizia che scrive: io tutti i giorni pendolare crema a Milano, ma d'altronde come fai? A Milano è impossibile vivere per i prezzi troppo alti. Hai ragione, ci scrive anche Claudio: io costretto a fare il pendolare su dei treni orripilanti, aria condizionata già rotta ed è appena iniziata la stagione, vedete un po' voi. Ecco qua, per fortuna che tra i pendolari c'è anche qualcuno che si sta rilassando con la musica di Radio Liscio, ed è Barbu che ci scrive. Ciao Barbu, un abbraccione anche a te, dice: meno male che c'è Radio Liscio che mi tiene compagnia. Bene bene bene cari, beh, con la nostra app vi raggiungiamo ovunque, basta scaricarla sul telefono, cuffietta nelle orecchie e via. Va bene cari, abbandoniamo questo tedioso discorso di soldi eccetera eccetera e invece andiamo a parlare di cibo, che è la cosa che mi riesce meglio senza ombra di dubbio. E adesso ce ne andiamo in Lombardia, prima a Briosco, dove da venerdì a domenica, provincia di Monza e Brianza, c'è la quarta sagra della Luganega. Che cos'è? È questa salsiccia, no? È una preparazione tipica, leggo, dell'Italia settentrionale, i cui natali sono stati collegati all'epoca romana, quando veniva indicata col termine lucanica questo tipo di salsiccia originaria proprio della Lucania. Abbiamo questa testimonianza che proviene da Varrone nella sua opera De lingua latina, e dice: una salsiccia fatta con l'intestino crasso del maiale è chiamata lucanica perché i soldati l'hanno imparata a fare dai lucani. Guarda sti prodotti come viaggiano nella storia. E questo evento ovviamente super gustoso, ecco qua, è un prodotto agroalimentare tradizionale, quindi un pat della Lombardia, e questo insaccato è proprio un fiore all'occhiello della zona, ufficialmente riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'appuntamento per tutti gli amanti di questo sapore presso l'area mercato Campagnola di Briosco, e la sagra offrirà ovviamente un'esperienza coinvolgente e un profumo inebriante con queste griglie, con queste salsicce sopra, ovviamente accompagnata anche da tanti altri sapori del territorio. Ça va sans dire. Io ho qui davanti le fotografie di queste griglie che saltano ed è una meraviglia. Nel programma, tra l'altro, abbiamo venerdì sera il live show dei Vascom, che sono un tributo a Vasco naturalmente. Poi sabato sera invece c'è il concerto dei Cani Sciolti, è una cover band con un bellissimo show, li ho già conosciuti una volta in giro. E poi domenica invece alle 21:30 c'è una serata Forever Young con tutta la musica di una vita, revival anni 70-80. Insomma, c'è da divertirsi da queste parti, poi con questa Luganega protagonista assoluta, insieme poi a un sacco di prelibatezze locali. Ma non ho finito, perché c'è un'altra festa che si chiama Per un pugno di Curnit, per essere più precisi. Qua siamo in provincia di Monza, Brianza. E cosa sono i Curnit? Lo sapete cosa sono? Sono i fagiolini verdi, un prodotto tipico della zona di Usmate. E quindi questa festa, organizzata dall'associazione Tempo Libero, anche questa va avanti da venerdì fino a domenica, ha un bel format fresco. Allora, i fagiolini intanto vengono preparati ovviamente in ogni modo, e insieme a tutta un'altra serie di prodotti molto gustosi, e ogni sera concerti, band locali, anche artisti noti. Vi invito sul loro programma, sulla loro pagina Facebook, per scoprire tutti i dettagli del programma. Però insomma ce ne sono veramente di ogni: i Menagramo, Circus Punk, gli Iron Mace, i Babuzzi Orchester, lo Spicco. Insomma, una festa divertente, oh, tre giorni proprio da non perdersi in quel di Usmate Velate, provincia di Monza Brianza. Io c'ho fame, c'ho voglia di festa, c'ho tutto insieme. Appena mi ficco in sti programmi, ecco che è già weekend.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ma ve lo siete fatti un giro sui nostri social network? Dovete per forza passare sulla nostra pagina Instagram e mettere un bel cuoricino ed entrare a far parte della nostra community, oppure anche sulla pagina Facebook, così rimanete sempre aggiornati su tutto quello che succede qua di giorno in giorno. Vi consiglio anche da amico di andare su YouTube e cercarci, perché tutte le nostre serate riprese, no, in questi ultimi mesi alla Peschiera di Valdengo sono lì disponibili, pronte per essere riviste. E quindi basta accendere YouTube, magari sulla televisione, in una serata con qualche amico, ed ecco che scatta la serata da ballo anche in casa. Tutto questo è Radio Liscio, scaricate la nostra app, mi raccomando, su tutti gli store. E adesso le news, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti, le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flottiglia, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
2: Tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che, se non avesse fermato le ostilità, avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta all'Iran ha colpito con missili il nord di Israele, in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato due mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri mattina un attacco con droni ucraini contro un treno passeggeri in Crimea ha causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per porre fine al conflitto. Ho parlato con gli inviati del presidente USA Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino, molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle amministrative sorridono entrambe le coalizioni. Su un totale di 18 capoluoghi, il centro-sinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centro-destra da 5 a 6. Sentiamo da Marco Mancini.
3: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. Tre comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli, che vince con oltre il 54% dei voti. Il centro-sinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani, dove Galiano vince con poco più del 51%, e ad Agrigento, dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di due settimane fa.
1: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori, la procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno di nuovo, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia la seconda ora di energia contagiosa, un po' di bacioni da mandare agli amici che ci hanno scritto. E allora c'è Gianfranco, ciao Gianfranco, ci dà il buongiorno, anche Daniele che ci dice buona giornata a tutti i vostri ascoltatori e a voi, grazie caro, fa piacere. Piero, Carmen, insomma sono arrivati un po' di saluti e un po' di ben ritrovati. Va bene cari, allora tra poco ci ficchiamo negli ultimi eventi che ho segnato per voi, però sta cosa mi mancava, ve la devo proprio raccontare, perché se tutti siamo abituati alle feste, no? Quando ci si sposa, l'addio al celibato, l'addio al nubilato, la bella festa di matrimonio eccetera eccetera, ma avete mai sentito parlare delle feste del divorzio? Perché ormai chi divorzia e quindi è felice di farlo vuol fare una festa anche per quello, eh? In America leggo esistere da 20 anni, si chiama il Divorce Party. E a quanto pare è arrivato anche in Italia. Le richieste iniziano a fioccare. Prima venivano a Roma per festeggiare il divorzio solo gli stranieri, in particolare americani, inglesi, russi e francesi. E invece arrivano le richieste italiane. C'è recentemente questa donna appena separata che ha organizzato in una villa fuori Roma, indossando delle ali bianche come simbolo di libertà, la sua festa di divorzio, no? Proprio per forse esorcizzare il dolore in modo creativo. Ma io penso anche che chi poi è arrivato all'estremo, no, che non ce la fa più a essere sposato, poi voglia festeggiare perché magari si è tolto davvero il pensiero. Sta di fatto che appunto, come ha fatto lei, si scelgono queste ville molto scenografiche, dress code con open food e open bar, si paga, hai capito, 150 euro a persona, poi bisogna vedere se la divorziata o il divorziato offre lui o lei oppure vi fa pagare loro. Comunque c'è un gran bel divertimento con gli amici che restano a dormire in villa. E poi quello che succede, perché d'altronde, essendo divorziati, a quel punto poi ci si rilancia anche in questa cosa qua, ecco. Vabbè, dicono che il numero degli invitati dovrebbe essere più o meno quello del matrimonio. Mi sembra un po' strano fare 100 ospiti per una festa di addio al matrimonio, ecco, diciamo così. Certo, chi c'ha molta pecunia può fare un po' quello che gli pare, però insomma anche una festicciola con gli amici, magari un paio di giorni in Spagna per celebrare il divorzio, potrebbe essere un'idea. D'altronde, pure nelle cose negative ormai si cerca di trovare un aspetto positivo. Sicuramente una bella festa con gli amici lo è, cari. Vabbè, no, rimanete sposati, stavo per dire buon divorzio a tutti, ma non mi sembra proprio il caso. A tra poco, che si viaggia verso l'ultima tappa della nostra puntata di oggi.

0: Dai, andiamo via.
1: Radio Liscio. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, rieccoci insieme, ci fiondiamo veloci come il vento in Piemonte, perché si parla di una di quelle cose che a me fanno letteralmente impazzire, ovvero il cosiddetto raviolo del Plin. Allora, noti anche semplicemente come degli agnolotti, qua devo andare proprio nel dettaglio, sono proprio una specialità di pasta ripiena tradizionale del Piemonte. Ed in particolare nella zona dell'Astesane, del Monferrato, nelle province di Alessandria e Asti, ma insomma sono diffusi ormai in tutta la regione e non solo. Questo raviolo tutto casalingo, no? Il cui nome deriva proprio al plin, perché si dice al plin? Praticamente è il pizzicotto, il plin, no? Quindi hanno questa forma per lo più rettangolare e poi c'è questo pizzicotto che viene dato alla pasta proprio per richiudere il ripieno stretto in una bella sfoglia sottile, veramente buonissimi. E sono una variante questi qui del plin, sviluppatisi nelle Langhe probabilmente nel Novecento, quindi hanno avuto proprio questa loro vita parallela, ecco, diciamo così. Pensate che c'è un testo del 1846 che parla proprio di questi agnolotti piemontesi, questi ravioli del plin, che sono indicati tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani. Si possono servire con sugo di carne arrosto, burro e salvia, ragù di carne alla piemontese, in brodo, insomma sono davvero una meraviglia. E perché ve ne parlo così tanto? Proprio perché a Merana, provincia di Alessandria, questo è il weekend, o meglio sono due weekend perché va avanti per due settimane, della sagra del raviolo casalingo al plin. Come vi dicevo, ottimi per tante situazioni differenti, poi in questo posto vengono preparati in maniera sapiente come si faceva una volta, perché è una cosa super super tradizionale. Durante la manifestazione, neanche a dirlo, un sacco di stand gastronomici che vi propongono il raviolo al plin secondo le ricette tradizionali, con il ripieno che davvero preferite, e ogni boccone è fatto per cosa? Per raccontarvi la storia di queste colline monferrine, no? E della vocazione gastronomica. Poi a tutto questo ci accompagnate altri prodotti, salumi locali, i vini, siamo in una zona dove il vino è ovviamente grande protagonista, insomma l'offerta culinaria è a vostra completa disposizione. Tra l'altro anche la questione divertimento e festa è ampiamente attenzionata, perché infatti tra i vari due weekend, venerdì, sabato e domenica, serate molto belle di ballo, passeranno di lì Michael Capuano, passerà la nostra amica Federica Cocco, probabilmente ci sono anche i Saturni, sto cercando il programma ufficiale perché sono un po' tra le loro pagine Facebook, comunque lì vi rimando se voi cercate il nome della sagra, anche perché poi io consiglio sempre di prenotare, di informarvi, no, prima di partire, così avete tutte le informazioni. Il luogo è Merana, provincia di Alessandria, ed è la sagra del raviolo casalingo al plin. È una di quelle cose che non puoi proprio perderti, quindi se passate di lì in uno di questi due weekend, fatevi una scorpacciata alla faccia mia. Anzi, mandatemene un po', sono gradite. Alessio, Radio Liscio, e poi io ve li preparo.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: adesso, tutti rivolti verso il palco.
1: Siamo
0: tutti rivolti verso il palco.
2: Sulle

Eccoci di nuovo insieme, carissimi. Ho una soluzione per risparmiare qualche soldino. Vi siete accorti che è aumentato un po' tutto, no? Allora, questa soluzione riguarda la spesa. Vediamo se riusciamo a ridurre un po' i nostri costi. Grazie al metodo 5-4-3-2-1. Ce n'è davvero per tutti. Serve, è un trucco, dicono, che serve per pianificare con saggezza gli acquisti al supermercato senza spendere in modo compulsivo, capito? Tra offerte speciali, capricci e scelte, così rischiamo, oltre che spendere troppo, anche di sprecare moltissimo. E allora ecco che la scienza ci pone questo nuovo metodo, il 5-4-3-2-1, che aiuta anche in un'idea di alimentazione equilibrata. Ecco qua, dice: consiste nel suddividere l'alimentazione in 5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 di fonti proteiche, 2 alimenti ricchi

Scuola è facile, forse i single possono provare a vivere una vita così, no? Magari nel momento in cui cerchi di rimetterti in forma proprio in previsione dell'estate, io una roba del genere è letteralmente improponibile. A parte che sono un po' un pollo che casca in tutte queste cose qua, comunque sta di fatto che quando vado a fare la spesa prevale il sentimento di fame, diciamo così. Va bene cari, a tra poco che ci rivediamo tutti gli eventi di oggi.

E rieccoci qua carissimi, siamo davvero agli sgoccioli per questa bella puntata trascorsa insieme. Allora, un momento che io utilizzo sempre con grande piacere per andare a rivedere quelli che sono stati gli eventi protagonisti della nostra giornata, di questo nostro tour che ci porta verso il weekend. Devo dire che sarà un weekend davvero splendido, farcito da tantissime feste, tra cui cominciamo dalla Toscana, Segromigno in Monte, provincia di Lucca, 38esima sagra del Tordello. Quindi se volete assaggiare questi meravigliosi tordelli, che poi che cosa sono? Sono dei ravioli, no? Farciti con i loro ricchi ripieni. Ecco che questo è il posto giusto, 38esima edizione di questa sagra, che fa il paio con quella che si tiene a Chianciano Terme in provincia di Siena, meravigliosa, che si chiama Dupici sotto le stelle, 11esima edizione, per due weekend, 6 cene a base di pici, giusto appunto nel cuore di Chianciano Terme, nel suo centro meraviglioso. Poi siamo stati anche in Lombardia, prima a Briosco in provincia di Monza e Brianza, per la quarta sagra della Luganega, questa salsiccia che ha tutta una storia tutta sua legata a questi luoghi, che sarà posta su tante griglie in questo weekend, tutta per voi insieme a tanti altri prodotti del territorio. Ma c'è anche a Usmate Velate, sempre in provincia di Monza e Brianza, per un pugno di Kurnit, che sono i fagiolini, e qua sono protagonisti di questa bella festa, che anche in questo caso naturalmente musica, tanti piatti, stand gastronomici, mercatini, è tutta a vostra disposizione. E per concludere, 31esima sagra del raviolo casalingo al Plin, ci siamo proprio appena stati, in quel di Merana, provincia di Alessandria, dove questo raviolino al Plin, quindi pizzicato diciamo così, ecco, vi aspetta con tutti anche qua i suoi ripieni, pronto per entrare diciamo così nel vostro stomachino e farvi ricordare quanto è bello sedersi a tavola e mangiare. Questi gli eventi di oggi, raccontati oggi, pronti per il weekend che arriverà. Li ritrovate naturalmente tutti quanti sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, e ovviamente li rivediamo anche tutti i venerdì nella puntata finale di riassunto. Ma da qui a venerdì c'è ancora tempo, andate sull'app.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Bene carissimi, anche per oggi è tutto, non ci resta che salutare questo martedì 9 giugno, almeno per quel che mi riguarda la giornata è ancora lunga e tanti altri colleghi giusto appunto arriveranno qua sulle frequenze di Radio Liscio per tenervi compagnia in questa giornata, ovviamente come sempre scandita una canzone dopo l'altra dalle nostre orchestre e dai nostri programmi sempre a vostra disposizione, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Noi vi aspettiamo, lo sapete, anche sui nostri social network, Instagram, Facebook, basta cercare Radio Liscio e noi siamo a vostra disposizione per entrare nel nostro mondo e far parte della nostra community. Un abbraccione anche al nostro Max Quarti in regia, grazie mille caro, come sempre del supporto quotidiano musicale e l'appuntamento carissimi è per domani dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16 sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio. Buona giornata a tutti cari, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia. Siamo alle fasi finali. Accordo entro 2-3 giorni. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla. Tra i reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina: nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022. Importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi la nostra ora, il nostro portofranco quotidiano in cui andiamo ad ascoltare i grandi successi del passato, i migliori brani della tradizione popolare. Oggi veramente facciamo un salto all'indietro con l'orchestra Baiardi, ci ascoltiamo i primi due brani, Giardino Fiorito e Laura.

E abbiamo aperto alla grande con l'orchestra Baiardi, questa era Laura. Ora è il momento di Ruggero Scandiuzzi, figlio e occhi fieri.

Era Ruggero Scandiuzzi. In pedana Renzo e Luana, i prossimi due brani che ci faranno ascoltare sono Quanto è bella l'estate e Felicità.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, continua il nostro salto nel passato, spaziando tra le più belle canzoni di sempre. Dopo Renzo e Luana, con Felicità, arriva l'orchestra Technicolors, È domenica e La biondina.

E dopo questa polca, la biondina, propostaci dall'orchestra Technicolors, arriva Raul Casadei con i prossimi due pezzi, Casa Shock e Il Re del Ballo.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora con i miti di sempre. Dopo Togna Tu Disco con Dai che balliamo, arriva l'orchestra Mario Riccardi con i prossimi due brani, Chi balla e La banda della musica.

E chiudiamo in bellezza la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. Dopo la banda della musica arriva l'orchestra di Pietro Galassi con il prossimo brano strumentale che va a chiudere come ogni giorno la nostra trasmissione, la messicana e la galopera. Ciao a tutti Simpatici Italiani, l'appuntamento a domani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi 2 piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT, che salvo sorprese sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.

0: sintonizzati sulle onde, sulle frequenze di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, siamo collegati con tutta l'Italia, anche con i dispositivi mobili, con Alexa che salutiamo, salutiamo anche tutte le persone che si chiamano Alessia, in italiano, che sarebbe il nome inglese americano di Alexa, quindi quando menzioniamo Alexa sappiamo che coinvolgiamo anche voi. Siamo felici di essere insieme e salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza questa nave fatta di canzoni da ballo, fatta di canzoni generazionali, fatta di canzoni da cantare con la chitarra e soprattutto con il 331-335-6565 disponibile per chi volesse scriverci qualsiasi cosa, magari anche un aneddoto di vita vissuta o un saluto o magari un compleanno o una ricorrenza o magari qual è la canzone preferita e cosa vi ricorda di bello, appunto attraverso la messaggistica e non la telefonata, perché non c'è più il telefono, prima ci hanno tagliato il filo, poi ci hanno rubato il telefono e di conseguenza ci arrivano solamente gli sms o i messaggi WhatsApp. Iniziamo subito il nostro percorso con appunto le tante canzoni. Abbiamo appena mescolato le carte e andiamo a pescare la prima. Arriva la generazione X, coloro che sono nati tra il 1979 e il 1965. In questo range di età si ricorderanno Lucio Dalla con Francesco De Gregori e la canzone dal titolo Cosa sarà, con la sulla parola di Wilmer Modà, e continuiamo partendo da qua.
1: Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'

sassofono, che è uno strumento eclettico. Il sassofono lo utilizziamo nel liscio, oppure nelle sessioni, quando ci sono le sezioni fiati, e anche per fare dei fraseggi, dei canti, dei motivi, come in questo caso su Cosa Sarà, brano del 1978, con la collaborazione appunto di Francesco De Gregori, con la quale sono molto amici. Una canzone scritta anche con la collaborazione di Ron e Lucio Dalla. Con Francesco De Gregori hanno fatto anche dei concerti insieme, dei tour, e ricordo di averli visti qualche anno fa, parlo di circa 20 anni fa a Torino, proprio in Piazza Castello, c'era Lucio Dalla con appunto Francesco De Gregori. E questa canzone che abbiamo appena ascoltato è una riflessione esistenziale sui misteri della vita e le emozioni umane, presentata come un enigma quotidiano che ha unito i due artisti in un inno alla condivisione, che l'opposto della condivisione, posso dirla Marco, questa, l'opposto della condivisione è la con moltiplicazione. Va bene, l'abbiamo detta. Se vi ha fatto ridere, no, niente, pensavo, cioè, la regia non l'ha presa bene, cioè, è partito il primo pugno nella giornata di quest'oggi. Canzone molto bella della generazione X. Nel 78 nasceva il personaggio di Sandra Mondaini, lo Sbirulino, che io non ho visto Sbirulino, lo diciamo ai ragazzi giovani che magari non hanno vissuto questo periodo, questa fase di vita. Lo Sbirulino era un personaggio davvero bellissimo, simpaticissimo, di Sandra Mondaini, e consigliamo di andarlo a cercare, magari in rete, documentatevi, gustatevi questo personaggio, che è nato nel programma Io e la Befana e fu abbinato alla Lotteria Italia, perché in quell'anno c'era appunto lo Sbirulino con la Lotteria Italia, che ha riscosso un grande successo soprattutto tra i piccolini, appunto questo personaggio di Sbirulino. Quindi ragazzi giovani di oggi sicuramente non saprete chi è Sbirulino, fate un salto, prendete la curiosità per mano e navigate in rete alla ricerca appunto di un po' del passato, un po' di storia della televisione, di personaggi che sono davvero un punto cardine della televisione italiana. E Sandra Mondaini insieme a Raimondo Vianello ovviamente in coppia lo sono stati, ma in questo caso la nascita di Sbirulino nel 1978 è qualcosa di bellissimo. Altra canzone, procediamo il viaggio musicale, peschiamo la carta, orchestra da ballo contemporanea, arriva Roberto Polisano, Non ti muovi, non vi muovete, resta dove sei, fermo impassibile che la canzone sta per partire. Fermi tutti, resta dove sei.

Ed era Roberto Polisano, ora potete tornare a muovervi, ora è concesso questa canzone che fa parte dell'ultimo lavoro discografico di Roberto Polisano, che è stata protagonista sicuramente quest'estate un po' in tutto il nord Italia, e vi ricordo anche di seguire le tantissime iniziative di Radio Liscio attraverso il sito, la possibilità di direttamente dalle feste in piazza, per coloro che hanno organizzato c'è la possibilità di avere il Radio Liscio Summer Tour del proprio comune, con appunto le telecamere di Radio Liscio che trasmettono in televisione, quindi si assapora quello che è la bellezza della diretta, e soprattutto si dà valore ai territori, alle proprie peculiarità, ai propri prodotti tipici che tante volte magari non valorizziamo. E abbiamo scoperto da statistiche che il numero delle persone che vengono a visitare l'Italia, o meglio i turisti, superano di gran lunga il numero nostro della popolazione, quindi vuol dire che l'Italia è un paese importante dal punto di vista dell'attenzione per il turismo, quindi vuol dire il cibo buono, i posti belli, mare, montagne e soprattutto la buona musica. E quando parliamo di musica e parliamo di tradizione, di musica da ballo, non sbagliamo mai, perché siamo un genere italiano che fa ballare abbracciati e trasmette allegria. Quindi tutti quelli che anche vanno il sabato sera alla Peschiera, quando arrivano alle 9 sono in uno stato d'animo della settimana, e quando vanno a casa sono felici e contenti. Questo è davvero molto importante. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Cosa ci cantiamo? Ci cantiamo dopo cosa sarà? E resta dove sei, questa potrebbe essere la canzone giusta.

qui ci stava bene il ciao finale e l'abbiamo fatto, ci siamo fatti coinvolgere, ci siamo stati, suonava un pochettino male, era quando di Tony Renis, questo grande successo che ci riporta indietro al 1962. Ci sono canzoni che davvero sono sempre contemporanee, vengono scritte, lanciate in un anno, però poi perdono la collocazione del tempo perché sono davvero sempre contemporanee. Questa fu presentata al Sanremo in coppia con Emilio Pericoli, concludendo la manifestazione al quarto posto, e quando arrivi quarto dici mannaggia, non sono andato a casa con nulla, forse c'è il premio di legno, perché c'è oro, bronzo, oro, argento, bronzo e forse legno. Altra canzone, Generazione Silenziosa, Vilma De Angelis con Nessuno, ti giuro, nessuno, ma proprio resta dove sei e poi nessuno. Ha un senso compiuto, eh? Giochiamo su questi titoli creando delle frasi.

La decisione presa, ti amo, punto e basta. E noi vi amiamo che siete all'ascolto, che siamo in tantissimi, che cresciamo e divulghiamo questo verbo della musica da ballo, di portare avanti le tradizioni, che nelle tradizioni troviamo quelli che sono i nostri valori. Abbiamo anche ascoltato Nessuno nella versione di Vilma De Angelis, mentre la canzone Nessuno, che fa parte della generazione silenziosa Baby Boomers, è una canzone che è stata presentata al Sanremo del 59. In quell'anno c'è un fatto simpatico che ne parlavamo un attimino con il nostro Marco Sesso detto il Cigna, che anche lui dice: non lo sapevo questa cosa. Allora andiamo a ritrovare dove è andata la notizia, eccolo qua. Ci fu lo scandalo dei jeans in quell'anno, perché quando arriva una cosa nuova, prima del giudizio obiettivo abbiamo il pregiudizio, quindi non l'accettiamo, le novità non ci piacciono, poi piano piano quando le assimiliamo in realtà cambiamo opinione. E all'epoca i jeans erano visti con sospetto, tanto che alcuni presidi di uffici pubblici ne vietavano l'uso, quindi non potevi entrare se avevi jeans, perché erano considerati indecorosi, era un abito che valeva poco. Però il pregiudizio svanì solo quando Gianni Agnelli iniziò a indossarli in pubblico, definendoli un capo pratico e libero. Di conseguenza, quando qualcuno di importante li utilizzò, si prese coraggio per magari dire: aspetta, rivalutiamo un attimino questo pregiudizio che abbiamo, e hanno iniziato così a indossarli in pubblico tranquillamente. E oggi il jeans davvero fa parte del nostro quotidiano, per andare in giro, per anche situazioni casual eleganti. Davvero il jeans ha dato quell'indirizzo. Quando uno si vuole vestire casual elegante, il jeans è consigliato. Quindi davvero bella questa notizia, e grazie a Gianni Agnelli che li indossò in quel 1959 e fece cambiare un po' questo paradigma sul jeans. Altra carta, altra canzone, procediamo, che vedo quasi l'archeologia del liscio che ci raggiunge con il suo contributo consueto, che arriva quando raggiungiamo metà del nostro viaggio. Generazione Millennials, Gigi D'Alessio. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero, è la paura di quel temporale senza l'ombrello. Bella canzone. Anni 2000, andiamo qui a documentarci. Sì,

diciamoglielo mai, Gigi D'Alessio, ho sparato che fosse nata intorno al 2000, era proprio il 2000 preciso, presentato al Festival di Sanremo, il brano che ha segnato, diciamo, la carriera di Gigi D'Alessio, quella canzone che ti arriva e che ti cambia la vita, e ancora oggi quando fai concerti questa canzone davvero è qualcosa di memorabile, che è entrato nel collettivo a tal punto che spesso e volentieri non la canta neanche più dal microfono al pubblico e il pubblico la canta. Racconta di un amore segreto addormentato, esprimendo sentimenti di vulgo.

in Italia. È il momento, Marco? Sì, direi di sì, vista l'ora e vista anche la mano che ci dice: ciao, sono l'archeologia del liscio, quando mi mandi il segnale? Lanciamo il segnale. Quest'oggi ci gustiamo Franco Bergamini, papà di Luca, che tuttora ha l'orchestra in Romagna. Nebbia in Valpadana è la canzone. Prego, archeologia.

Era al Valser, nebbia in Valpadana. E cosa consigliamo se si va in Valpadana e c'è la nebbia? Di viaggiare sempre in macchina con il coltello. Possiamo dirlo, Marco, questo? Sì, l'abbiamo detto. Il coltello in macchina è sempre consigliato, soprattutto nei periodi invernali, perché se c'è nebbia la si taglia col coltello. Questa ti è piaciuta? Questa metti, cioè, qui le risate dovrebbero proprio partire in automatico, proprio andare, elargirsi al nostro pubblico che ci segue in radio. Niente, fa... vabbè, in diretta, quando siamo in diretta queste cose ci scappano e tutto quello che ci passa per la mente lo diciamo, non c'è la facoltà di dire no, aspetta, questa roba rifacciamola perché non c'entra nulla, anzi facciamoci salvare dalla prossima carta. E arriva la canzone acustica e allora ci cantiamo una canzone di Massimo Ranieri, una canzone che a nostro avviso è molto bella, non ha avuto magari un successo commerciale ai livelli di Erba di casa mia, di Perdere l'amore, di tante altre, però secondo me è una canzone romantica, è una canzone che ha un suo fascino particolare. La minore si intitola Per una donna.

per una donna, canzone molto bella. Cosa non si farebbe per una donna? Canzone che l'ha lanciato Massimo Ranieri nel 1975. La canzone che dà appunto il titolo ai tempi al 33 giri è scritta da Giancarlo Bigazzi con Gaetano Toto Savio e Federico Polito, che sono appunto i genitori delle canzoni, perché le canzoni tante volte vengono interpretate dai cantanti, ma gli effettivi genitori sono poi gli autori. Una romantica e malinconica ballata in stile melodico. Altra canzone, procediamo con la generazione boomers, l'attraversiamo con Adriano Celentano, Stai lontana da me.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Maccheroni. Mambo!
1: Questa canzone, oltre che farci sorridere per la bellezza del video, per la simpatia di maccheroni che ballano, che si tuffano nella piscina di pomodoro di Alex Biondi, è anche una canzone che ci mette una certa fame, ricordandovi che Alex Biondi spesso e volentieri protagonista con Samantha, con l'Appetito Vien, cantando dalle 13 alle 14 su Prima Antenna tutti i giorni, e ci sono anch'io che li accompagno musicalmente, ci divertiamo in onda e fuori onda, e la fuori onda è quando vanno le canzoni in ascolto, è davvero uno spasso, un momento catartico, divertente, un ora del pranzo da vivere spensierati, come dovrebbe essere appunto il momento in cui mangiamo. Allora, era il 1962 invece la canzone di Stai lontana da me di Adriano Celentano, anno in cui la generazione baby boomer si è cresciuta con Diabolik, perché ci fu proprio l'esordio in quell'anno, ci fu la sua comparsa nelle prime edicole, il primo numero di fumetti di Diabolik creato dalle sorelle Giussani, il ladro mascherato che diventa subito un'icona del fumetto italiano, davvero questo mistero, questo personaggio un po' tenebroso che siamo un po' affascinati dalle cose oscure e quei fumetti che ci fanno dormire con il patema d'animo, no? Si è cresciuti così, secondo me, la generazione dei baby boomers quando appunto leggevano questo fumetto, ci creava un po' quest'ansia nella lettura. Altra canzone, che i minuti vanno veloci, mamma mia, vorremmo fermare il tempo. Ritorna la generazione X, Riccardo Fogli. Che ne sai? Che ne sai, Riccardo Fogli? Che ne sai? Diccelo con questa canzone, faccelo sapere. Che ne sai? Ah, questa è bella. L'abbiamo riconosciuta dall'arrangiamento iniziale. Abbracciamoci e dondoliamoci su.

Riccardo Fogli, canzone scritta nel 1979 da Maurizio Fabrizi, che racconta un pochettino la nostalgia che affronta la fine di un amore, la sofferenza interiore. E in quell'anno ci fu un caso che va letto. Questo va letto perché Pupo, un'esperienza di Pupo, durante uno spettacolo in Sicilia, arrivò in ritardo perché il luogo del concerto non era segnato sulle mappe. Ai tempi non c'era il Google Maps come adesso, che abbiamo il telefono che ci guida proprio sul posto e ci mette proprio lì, cioè sul tavolo, in quel preciso istante. La folla, spazientita per il ritardo, assalì il palco e lui si difese usando la sua chitarra come scudo contro i fan. Questi sono degli aneddoti di vita che oggi è un po' più difficile perché appunto la tecnologia aiuta, ma una volta bisognava seguire le mappe con la cautela e la pazienza, e se sbagliavi l'uscita erano dolori, dovevi un attimino ritrovarti, riorganizzarti un po'. Diciamo che i viaggi erano un'impresa. Siamo giunti al termine, guardando il tempo, ringraziandovi sempre che siete con noi, che ci permettete di entrare nelle vostre case. Un grazie a Marco Sasso, ci risentiremo e ci rivedremo, ovviamente ci risentiamo in radio e ci rivediamo in televisione domani alla stessa ora. Concludiamo con l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Elena Cammarone con Ancora un bacio, l'ultimo bacio, e a domani.

0: queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Sorridente, qualche foto con i tifosi in attesa, ma nessuna parola per microfoni e telecamera siepate davanti al San Raffaele di Milano. Si sono conclusi dopo 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Yannick Sinner, reduce dal crollo fisico patito a Roland Garros. Si tratterebbe di esami a livello cardiologico e metabolico. Oggi la seconda delle due giornate previste, e non è esclusa un'appendice per domani mattina, prima del rientro poi a Monte Carlo. Sinner non disputerà tornei fino a Wimbledon. Voltiamo pagina. Oliver Glasner rimane la prima opzione per la panchina del Milan. L'ex tecnico del Crystal Palace avrebbe rifiutato l'offerta del Feyenoord per ciò che riguarda l'area tecnica rossonera, sempre in pole il CT dell'Austria Ralf Rangnick. Intanto Beniamin Abate, reduce dei playoff con la Juve Stabia e tra l'altro ex giocatore Granata, è ad un passo dal Torino. Al Sassuolo arriva Alberto Aquilani, che ha sfiorato la promozione in A con il Catanzaro. L'ex degli emiliani Fabio Grosso guiderà la Fiorentina. Mancano 2 giorni al via dei campionati del mondo che si svolgeranno in Canada, USA e Messico, una delle grandi favorite, l'Inghilterra. Domani ad Orlando in Florida sosterrà l'ultimo test contro il Costa Rica alle 22 italiane. Il CT Tuchel dovrebbe provare l'11 titolare in vista del debutto del 17 giugno contro la Croazia, giovedì collaudo a porte chiuse contro il Miami United. Servirà un miracolo all'Italia femminile del calcio per evitare i playoff nelle qualificazioni mondiali. A Göteborg le azzurre devono battere oggi la Svezia, sperare che la Serbia faccia altrettanto con la Danimarca. La gara alle 19. Giornata di vigilia per l'Italvolley di De Giorgi, che domani debutterà in Nations League dopo il secondo posto ottenuto la scorsa stagione. A Ottawa, in Canada, gli azzurri alle 22 italiane affronteranno la Francia di Andrea Gianni. Giovedì la Germania, nella notte di sabato la Turchia, domenica mezzanotte incrocio con gli USA. Basket d'oltreoceano, a correre le distanze, San Antonio nella finale NBA contro New York, in vantaggio adesso 2-1. Nella notte gli Spurs hanno sconfitto 115-111 Knicks, che giovedì disputeranno al Madison, gara 4 della serie al meglio delle 7 sfide. Domenica si torna in Texas. Ed è tutto, a più tardi.

arrivata la fatidica parola del cinghia, apro, questo intanto io là sono pronto, aspetta, allargo ancora un po' questo, eccomi qua. Ciao bella gente, come va oggi martedì 9 giugno 2026 e stamattina è la famosa, come dicono gli inglesi, the morning after the night before, la mattina dopo la notte prima, quando la notte prima è stata un po' movimentata, perché ieri sera ho portato la dolce metà, lei non mangia la pizza, lei mangia di solito carne tagliata o pesciolino nella pizza, ecco, si fa portare la focaccia, quella le piace, calda, tagliata a triangoli in modo che la adopera come pane, e io invece mi faccio la pizza. Hanno aperto qui nella città, qui vicino Moncalvo, una nuova pizzeria, due giovani, e in questo momento secondo me è la miglior pizza in assoluto della zona, perché la fanno alla napoletana classica con il cornicione bello alto, buona, veramente buona. E ieri sera sono andato lì, io non è che prendo pizze complicate, o la romana o la napoletana o la margherita classica, poi gli metto su un po' di peperoncino perché mi piace. E ieri sera alla fine, perché sono gentilissimi questi due ragazzi, alla fine viene lui e mi fa, io avevo lasciato un pezzo di cornicione, e mi fa, quello lì è buono nella bagna del diavolo. Cos'è la bagna del diavolo? C'è la bagna cauda e c'è la bagna del diavolo, lo vuole assaggiare? Ho detto fammela assaggiare, e mi ha portato una ciotolina con dentro questa bagna del diavolo, dove io ho preso un pezzo di cornicione, l'ho pucciato dentro, buona, l'ho ripucciato dentro, ancora più buona, stupendo, basta, soddisfatto. Era, avvertivo che era un po' piccantina. Stamattina alle 4 ero sveglio, seduto sul letto con una lama rovente infilata nello stomaco, con l'occhio sbarrato così, e memore di quelli che sono i consigli che vengono dati in questo caso, non ho bevuto acqua, mi sono bevuto un bicchiere di latte tiepido che ha sopito la cosa. Quindi attenzione quando vi propongono la bagna del diavolo, perché è proprio del diavolo. Lui ride, cinghia. Ciao cinghia, ti è mai capitato di andare a mangiare una roba e poi ciao, e poi scoprire che era un pochino pesante? No, lui ha passato la notte e la mattina con il Lillo e Chanel, che si sono conosciuti, diciamo, più da vicino. Lei è estenuata, lui adesso il cinghia secondo me è anche un po' invidioso, vedere le coccole che si fanno i due cagnolini. Vabbè, non andiamo ad indagare su altre cose. Oggi 9 giugno 2026 è il 160° giorno dell'anno, ne mancano 205 a fine anno, è Sant'Efrem. Io avevo conosciuto una volta uno che si conosceva, che si chiamava Efrem. È la giornata mondiale degli archivi. Gli archivi sono importanti perché sono quei posti dove si raccolgono le conoscenze del mondo e che vengono tramandate ai posteri. Quindi è importante che vengano non solo creati, ma per tutti e qualsiasi cosa, ma anche conservati con attenzione per il futuro. E poi anche la giornata mondiale del triangolo dei coralli. I coralli che sono nel mare, quello che sono le foreste sulla terra, quindi sono quelle che mantengono il clima abbastanza alla polarità. I coralli lo fanno nel mare. Irene Grillo mantiene la bellezza di una donna nel suo cantare, perché anche quello, mantenere nel tempo la bellezza di una donna, è molto importante, o no? Ciao
Ciao a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV. Studio 1, il network Teleantenna.

ovviamente registrata in inverno, perché se si mette il cappotto, la Irene Grillo, la bellezza di una donna. Allora, mentre recupero energie per il poco sonno di stanotte, devo dire una scaletta molto bella. Fuori c'è un sole stupendo. Allora, da quello che ho visto con le previsioni del tempo, fino al 22-23 dicono temporali che arriveranno qui nel profondo nord-ovest. No, forse a Biella, perché a Biella li attirano, come c'è il Cinghia che li attira i temporali lì da lui. Ma la temperatura sarà piacevole ancora fino, diciamo, a venerdì. Poi ci piazziamo sui 29-30 gradi e speriamo che resti lì, che non vada oltre, perché se resta lì e non va oltre, vi faccio la firma, tutta l'estate massimo 30 gradi, va bene, è estate. Il dramma è quando va su di altri 7-8, come ha fatto qualche giorno fa, e lì magari è un po' meno sopportabile. Allora, una canzone stupenda che all'epoca noi adolescenti abbiamo ballato tantissimo. Era tratta da un film che mia mamma impazziva, perché c'era William Holden, e William Holden e Rock Hudson erano i suoi due maschi cinematografici preferiti. Anche poi Rock Hudson si è rivelato essere meno maschio di quanto sembrava, ma William Holden invece rappresentava in alcuni film veramente l'espressione del maschio vero, potente, e soprattutto in un film del 1955, William Holden con Jennifer Jones, che spopolò in tutto il mondo, ed era L'amore è una cosa meravigliosa, bellissimo, me lo ricordo ancora adesso. Love is a many splendored thing. Allora, è una canzone popolare che venne portata a successo dai The Four Aces, e me l'aveva chiesta Rolando. Mi aveva detto: ah, mi fai ascoltare Love is a Many Splendored Thing dei The Four Aces. A me piaceva molto anche la versione che aveva fatto Connie Francis, che l'aveva cantata anche in italiano. Io ce l'ho 45 giri della Connie Francis che canta Tutti i ragazzi, eccetera eccetera. Allora, comunque, oggi rispettiamo la versione originale, che arrivò prima nella hit parade americana, seconda in Inghilterra, prima in Australia, insomma fece il suo successo. Love is a many splendor thing, per Rolando, The Four Aces.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Tela qui la Sofia della Suonami Band. Ci vediamo ad agosto. Anche prima, se vuoi.

Ci vediamo ad agosto. Nel titolo non c'è la R, perché se ci fosse stata la R, il cantante della Suonami Band, che è uno che ci faremo ad agosto, ha la sua bella R moscia e non si vergogna a metterla in risalto. Buongiorno Ettore e al Cinghia, sono Rolando di Albenga, grazie per la canzone Siete unici, buona giornata. Grazie a te di averla chiesta. Era l'amore una cosa meravigliosa che abbiamo mandato in onda poco fa. Allora, quanti a pausa messaggi. Ciao Ettore, ciao Cinghia, sono Paolo di Genova. Oh, buona giornata a voi due. Cinghia, Ettore, sempre così, volevo sentire una canzone Se fossi diversa di Umberto Balsamo, grazie. Ok Paolo, ciao Ettore, mi puoi mandare una canzone di Dalida? Buona giornata da Daniela di Gavirate, saluti a tua moglie, presenterò, è andata a parlare con gli agricoltori. Buona giornata a tutti, viva Radio Liscio! Quando potete una canzone di Veronica Cuneo, Severino da Aosta. Allora, se hai pazienza, Severino fra due canzoni o la Cuneo. Buongiorno Ettore, mi fai ascoltare un brano di Siria? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Vedremo cosa possiamo fare, ci impegneremo. Ciao Ettore, spero ardentemente di poter ascoltare, anche se non mi è possibile vedere il mio sempre Semino Rossi. Sei fanatica. Allora, sono Teresa da Genova. Ciao, puoi chiedere a qualcuno di Genova su che canale vi riescono a vedere? Sul 79. Genova è il 79 79, è lì che prima antenna copre la Liguria, perché io non so più come fare. Grazie Ettore. Ciao Ettore, da Giampiero di Villafranca, per favore puoi farci sentire Applausi dei Camaleonti? Grazie, buona giornata, ciao. Giorni prossimi avrai. Buongiorno a tutti da Margherita di Genova, ciao Margherita, so che ci sei sempre. Ciao Ettore, buona giornata a tutti da Francesco, ciao Francesco. Ciao Ettore Cinghia, ieri non ti ho seguito, ero in ospedale. Per controlli, come Sinner. Allora, buon martedì, saluto Carmen e Maria da Graziella da Verniasco. Spero che sia andato tutto bene in ospedale. Io ce li ho domani mattina i miei controlli. Ciao Ettore, buona giornata, mi potresti... Sì, no, domani mattina non c'è trasmissione. No, c'è trasmissione. Però devo andare alle 7:15, per cui un'altra mattina tragica, e dopo vengo a fare la trasmissione. Ciao Ettore, buona giornata, mi potresti mettere la canzone di Aurora Codazzi, Fragile? Non è tanto fragile la Codazzi. La dedico al mio compagno Vincenzo. Sono Claudia di Asti, un abbraccio a te al Cinghia, contraccambiamo l'abbraccio. Buongiorno Ettore Marco, quando è possibile vorrei dedicare una canzone di Casadei a nonna Rina di San Giorgio, grazie mille. Non so, oggi Casadei non l'ho visto, non credo di averlo. No, non ho neanche Morino Biondo. Buongiorno Ettore Cinghia, Rolando ci ha già ringraziato, bene. E adesso una chicca, anche questa quanto l'ho ballata e quanto contribuiva a creare così rapporti più o meno intensi. È una canzone del 1965, il secondo vintage di oggi, Una ragazza in due dei Giganti. Chi se la ricorda, quelli che hanno la mia età? Gli altri se l'ascoltano magari per la prima volta. Funzionava. La fai partire? Oh. Filmato dell'epoca, quella.

Una ragazza in due, My Lady Rose, la cantavamo tutti all'epoca, i giganti, 11:28. Allora, Una ragazza in due era la versione italiana di Down Came the Rain, è scesa la pioggia, 1965. La Veronica Cuneo me l'aveva chiesta poco fa, stamattina sta imperversando la Veronica Cuneo, perché fa parte anche del duo della canzone della settimana. Comunque me l'ha chiesta, eccola qui, Severino d'Aosta, tela qui la tua Veronica Cuneo con profumo di viole. Non è che le fiole siano...

Veronica Cuneo, Profumo di Viole. Teresa di Genova, non so più come fare, ma è facile, hai il telecomando della televisione in mano? Allora, sull'1 hai Rai 1, sul 2 Rai 2, sul 3 hai Rai 3, sul 4 hai Rete 4, sul 5 hai

sulla chiappa del Rosciatico non ci puoi stare, e gli voglio tanto bene, sei dolorosissimo, condivido, cioè no, non lo condivido perché il mio Rosciatico per il momento sta benissimo, ma capisco perché mi è capitato una volta di avere il Rosciatico un po' infiammato, prendere disinfiammante. Allora, dedicare una canzone a tuo padre, subito questa dell'Anna Maria Allegretti. Se tu mi guardi così, che è bella, se tu mi guardi così con gli occhi pieni di dolore perché il nervo sciatico ti sta facendo male, io soffro perché ti voglio tanto bene, papà Piero, detto da tua figlia la Loretta di Domodossola. Se tu mi guardi così, la canta l'Anna Maria Allegretti. Se

L'Anna Maria Allegretti, se tu mi guardi così. Oh, per Teresa da Genova, guarda, buon martedì Ettore Cinghia, vi sto guardando da Genova sul 79, questa è Francesca da Genova, quindi sul 79 Genova, prima antenna TV, si vede benissimo, grazie Francesca per la conferma che tutto funziona bene in quella di Genova. Mentre siamo al terzo vintage di oggi, Umberto Tozzi, me l'avevano chiesto ieri Stefano e Gabriella da Torino. Allora, Umberto Tozzi in una canzone del 1980 che non solo ha avuto un grande successo, ma è stata anche interpretata da un sacco, hanno fatto una cover, addirittura Mina l'ha cantata nello spot per una pubblicità Natale 2019 con protagonista Amadeus nei panni del ballerino. Però

Ma Houston, che incise la versione in inglese di Stella Stai dal titolo Shining Star, l'ha fatta lui, Umberto Tozzi. Stella Stai nel 1980 fu inserita anche nel film Spider-Man Far From Home nel 2019, la fece lui anche in spagnolo, eccetera eccetera, e adesso oggi qui a Canzoni Senza Frontiere, Umberto Tozzi, Stella Stai, per Stefano e Gabriella da Torino.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Buonasera!

Marco Zeta. Un suggerimento, puoi lasciarmi quell'immagine fissa finale del Marco Zeta? No, vabbè, ormai è andata. No, un consiglio scenico, Marco. O metti le due stangone, la bionda e la bruna, giù dallo scalino e tu stai sullo scalino, in modo che sei più o meno alla stessa altezza, se no, come si dice loro, ti mangiano la scena, perché tu sembri piccolino con queste due gamba lunga di fianco, non no, questi sono piccoli suggerimenti guardando il videoclip, perché loro sono due che ti mangiano la scena, quindi devi metterle giù dallo scalino loro e tu sullo scalino, in modo che così siete un po' equiparati. I vinili di casa Andenna alle 11:47, una canzone. Allora, stiamo entrando nel nirvana delle canzoni più belle, delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista, la Bibbia, Rolling Stone, che poi le ha aggiornate fino al 2024, ha aggiornato tirandone via alcune, mettendone dentro delle altre, perché ovviamente c'è un'evoluzione nella storia della musica leggera, ma questa è una canzone del 1930, pensate, la prima volta che l'hanno scritta e interpretata è del 1930 ed era stata fatta da Hoagy Carmichael per la musica e Stuart Gorel per il testo. Fu pubblicata da Carmichael con la sua orchestra. Allora, Gorel, che era quello che aveva scritto il testo, affermò di aver scritto il testo per la sorella di Hoagy, che si chiamava Georgia Carmichael. Tuttavia, invece, secondo Carmichael, l'idea originaria era di una canzone sullo stato della Georgia. Il testo della canzone deve essere abbastanza ambiguo, può essere sia identificato come omaggio ad una donna, sia identificato come un adattato ad una regione. Divenne molto famosa, però all'epoca sì, venne fuori, tutti bella bella bella, ma quando boom, esplose a livello mondiale nel 1960 con l'interpretazione di Ray Charles. Georgia on my mind, Georgia nella mia mente. Pensate che il 7 marzo del 1979, come simbolo di riconciliazione per tutti i conflitti che c'erano stati per i diritti civili, Ray Charles cantò Georgia on my mind davanti all'Assemblea Generale dello Stato della Georgia. E dopo l'esibizione di Charles, l'Assemblea decise che Georgia on my mind sarebbe diventata la canzone ufficiale dello Stato della Georgia. È una canzone, dire sublime è poco, è 74esima nella lista delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Georgia on my mind, Ray Charles.

lui immenso, Ray Charles, 74esimo nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre con Georgia on My Mind. Ray Charles, un ragazzo del 30 che è morto nel 2004, sono già 22 anni, ha fatto anche un bel film su di lui. Allora, donne sull'orlo di una crisi di nervi. Niente, Ettore, ho provato il 79, ma mi ritorna l'88 con il fermo immagine che non se ne vuole andare via e non riesco a capire perché. Ti ho sempre visto e non ho toccato nulla. Sono nevrastenica, butterei tutto dalla finestra. No, che se la televisione è pesante rischi anche il colpo della strega. Allora, vai in impostazioni e vai su la sintonizzazione, risintonizza tutti i canali, avviene in automatico, gli dici va bene, risintonizza, ti riguarda tutti i canali, te li rimette tutti a posto e magari torni a vedere il 79 a Genova perché c'è Francesca che dice che lo vede benissimo. Quindi basta, basta questa nevrastenia. Eccola qui. È la Teresa da Genova. Teresa, risintonizza i canali, vedrai che il 79 ti ritorna fuori e fammelo sapere in fretta perché Prima Antenna resta con noi ancora per 5 minuti, poi dopo la prima ora se ne va via, restano solo Studio 1 in Lombardia e Teleantenna in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, la provincia veneta di Belluno. Allora siamo a, cosa mi mandi? Dolcissima Sardegna. Bello in questo periodo di vacanze in cui la Sardegna diventa ambita, isola ambita, dolcissima Sardegna di Marco e Alice.

0: saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano. Ci ritroviamo domani mercoledì. E intanto concludo questa prima ora con una bella mazurka variata, una celebre mazurka variata di Alex Biondi, La Miglia Vacca.
1: Arriva la mazurchetta, La Miglia Vacca.

0: uno. Din don, din don, din don, don, din don, don, don, din don. Sul ritmo della mazurka siamo arrivati a mezzogiorno qui a Canzoni Senza Frontiere. Oggi martedì 9 giugno 2026. Come ad ogni capodora, ora prenderanno posto sulle nostre frequenze le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina, e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi, in Consiglio di Sicurezza dell'ONU, attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
2: Ciao bella gente a tutte e da tutti. Oggi martedì 9 giugno. Settimana abbastanza impegnativa per me. 9 giugno 2026, sì, perché stasera devo andare a fare la visita per il rinnovo della patente. E poi domani mattina gli esami del sangue alle 7:15. Poi devo venire qui, non so, domani mattina non chiedetemi robe strane, perché sarò, rilassato e un po' in deliquio dopo gli esami del sangue, perché da tutti quelli che hanno richiesto, qui mi caveranno, mi lasceranno così. Allora, e poi la settimana del compleanno. È una settimana impegnativa, poi non fa freschissimo, che già quello mi abbatte, anche se la temperatura oggi in questo momento danno 25 gradi, a Biella senza dubbio di più perché è città, noi qui siamo in aperta campagna, in città fa più caldo, caro Cinghia. Allora, oggi è il 160esimo giorno dell'anno, ne mancano 205 alla fine dell'anno, e Efrem, ripeto, uno l'ho conosciuto in vita mia che si chiamava Efrem. È la giornata mondiale degli archivi, per riuscire a mettere insieme tutte le cose che si riescono a mettere insieme, da lasciare ai posteri affinché sappiano quali sono state le cose che sono successe o che bisogna comunque conservare per il futuro. E poi la giornata mondiale del triangolo dei coralli, i coralli che mantengono in mare un sacco di diversità biologica, animali, sono un po' i coralli in mare come le foreste in terra, sono i coralli sono le foreste dei mari. Infatti ci sono varie zone del mondo, le Filippine, l'Australia, dove i coralli vengono curati, preservati e cercati di non farli rovinare. Allora, amarti non si può. Ci ho provato in tutti i modi. Ti ho fatto vedere che avevo il grano, che avevo la macchina bella, avevo la casa, avevo tanto, tanto amore, ma niente, amarti per te è difficilissimo. Non si può, se non ti si può amare, ragazza, cosa vuoi che ti dica? Come lo dice poi Omar Lambertini, che non è che te la manda a dire, te lo sbatte in faccia così. Amarti non si può. Ma non è vero, caro, amarti non si può.

Amarti non si può, Omar Lambertini, e siamo al quarto vintage di oggi. Allora, la copertina del disco, perché ce l'ho, raffigura i cinque componenti del gruppo, i Dick Dick, con i loro nomi e uno sfondo a strisce colorate. Con uno di loro, Pietruccio Montalbetti, siamo amici su Facebook, ancora stamattina mi ha mandato un messaggio: ciao, buona giornata, ci sentiamo regolarmente, ci vedremo poi al Festival della Canzone Italiana nei 60, 70, 80, il 10 di ottobre a Luino, perché il 10 di ottobre ci sarà il Festival della Canzone Italiana a Luino e ci saranno anche Dick Dick, oltre ad altri tantissimi nomi storici della musica italiana. E qui siamo nel 1966. Pietruccio Montalbetti sente una canzone che si intitola California Dreaming dei The Mamas and the Papas. Rimane entusiasta dei vocalizzi dei The Mamas and the Papas e chiede a Mogol di fargli un adattamento in italiano della canzone. Allora, nasce uno dei brani simboli del gruppo dei Dick Dick e una delle canzoni più rappresentative di quel periodo della musica leggera italiana. Loro ce l'hanno ancora in repertorio, tant'è vero che gliela sento cantare ogni volta che fanno una serata, la mitica Sognando la California. Ma quanti si sono innamorati e sposati poi dopo su questa canzone, eh? I Dick Dick.

Allora, ma allora è impazzito il telefono, è bello che l'ho messo in su non disturbare. Eh sì, è su non disturbare. Allora, si è svegliato improvvisamente a suonare delle musiche, dei messaggi che sono venuti fuori. Allora, era Sognando la California del 1966, Dick Dick arrivò al secondo posto della Hit Parade, perché al primo posto c'era una certa Strangers in the Night di Frank Sinatra, e comunque alla fine dell'anno risultò essere il secondo album, il secondo singolo più venduto del 1966. Tanto sto già guardando anche quale sarà, wow, il prossimo vinile, ma prima c'è Il folle amore della Lara Agostini, ricordandovi che Oscar e Valentina Orchestra sarà sabato prossimo alla Peschiera di Valdengo, l'orchestra di Oscar e Valentina, sabato prossimo alla Peschiera di Valdengo, sabato 13. Ma adesso Un folle amore di Lara Agostini.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Allora, questa canzone il nostro programmatore non la conosceva. Poi l'avete richiesta, lui è stato folgorato sulla via di Damasco, che in questo momento è anche pericoloso andare sulla via di Damasco, e la mette ormai sempre.

era la Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan, e adesso siamo alla 73esima canzone nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre stilata dalla rivista Rolling Stone. Allora, venne scritta da Richard Pennyman, in arte Little Richard, che è uno che comunque il rock l'ha tenuto vivo mica da ridere. Era del 1932, morto nel 2020, 88 anni. L'aveva scritta con Dorothy Labostri, pubblicato per la prima volta nel 1955. Amanti del rock, attenzione. La Dorothy Labostri dichiarò che il titolo, lei aveva scritto il testo, del brano le era stato suggerito da un nuovo gusto di gelato chiamato Tutti Frutti, che ovviamente era fatto dal solito immigrato negli Stati Uniti d'America, italiano, che vendeva il gelato col carrettino e si era inventato, perché se l'era portato da casa, questo gelato che era fatto con il gelato e dentro pezzi di frutta. Lei l'aveva visto in un chiosco vicino a casa, le viene l'idea, ok, la chiamo Tutti Frutti, Little Richard la musica, la lanciano, ed è bello il refrain, spesso trascritto, perché a un certo punto sentirete che lui fa e wob bobalu mobala bam boom, è l'onomatopea di uno stacco di batteria che Richard aveva immaginato come introduzione del brano. Siamo nel 1955, 73esima canzone delle 500 più bella di tutti i tempi. Tutti Frutti, Little Richard, e vai con rock! Sfrenato!

Grande, grande, Little Richard. Tutti Frutti, pensate che la cover di questo brano l'hanno fatta in tanti. Elvis Presley nel 1956, i Beatles nel 1960. Non è una canzone che è passata, come si dice, inosservata. Era la 73esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre. Va bene, e passiamo al Paolo Bertoli. Paolo Bertoli si rivolge ad una donna che è lì in un angolo da sola a fare tappezzeria nella sala da ballo. È la famosa donna solitaria alla quale lui si indirizza e dice la famosa frase, la famosa parola: sola? E lì dipende da che cosa lei risponde. Posso invitarla a ballare? Una volta funzionava così, poi oggi invece diventa subito: ah, cerca molestia, ha cercato di molestarmi, ero qui da sola nel mio angolo che mi beavo la musica e lui mi ha molestato, mi ha chiesto perfino di ballare, questo impudente. Paolo Bertoli.

detto che imitava? Volevo vedere se era attento, Julio Iglesias, perché siccome oggi è distratto dai due cagnolini che stanno facendo delle baruffe sessuali fra di loro e non lo vedo molto attento, lo vedo preoccupato. Allora voglio vedere se segue non solo la regia schiacciando i bottoni, ma anche quello che dico. Allora, salve, 331-335-6565, messaggio. Mi potresti mettere una canzone dei Pooh che si intitola Noi due nel mondo e nell'anima? Grazie. Io mi chiamo Marco, mio nonno Guerrino, l'hai già chiesta ieri, mi pare. Dai, domani ce l'hai, ok? Oggi non facciamo in tempo, ormai la scaletta è finita, seguiamo quello che abbiamo, anche perché manca meno di mezz'ora alla fine della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, siamo già al quinto vintage di oggi. Guarda, oggi siamo in orario, incredibile, anzi addirittura un po' in anticipo, perché era prevista sulla scaletta alle 12.36 questa spiagge del 1983 tratta dall'album Calore di Renato Zero, e invece sono le 12.35 e 30 secondi, quindi addirittura siamo in anticipo. È una cosa che succede due o tre volte l'anno, per cui siamo particolarmente soddisfatti il Cinghia ed io, e con questa mia parlata sto allungando il brodo, la onde arrivare all'inizio delle 12.36, ma lui l'ha già fatta partire, quindi come non detto. Renato Zero, spiagge, 1983.

Piagge. Era Renato Zero nel 1983, la canzone dall'album Calore. I nati e i morti di oggi, 9 giugno, negli anni. Nel 1963, quindi oggi ne fa 63, Johnny Depp, che mi risulta essere impegnato nelle riprese del sesto film della saga dei pirati, quindi fa ancora il Capitan Sparrow, forse, non lo so, dopo vado a controllare. Nel 1961, il 9 di giugno, nasceva Michael J. Fox, poveraccio, ammalato di Parkinson, ma indimenticabile in Ritorno al futuro. Nel 1954, oggi, la grandissima, io la trovo fantastica, brava, sempre preparata, Milena Gabanelli, la giornalista che si è inventata Report e oggi è una delle più importanti giornaliste del Corriere della Sera, che svela un sacco di robe a livello mondiale. Un'attrice che a me piace molto, mi è piaciuta molto nel film Il Cigno Nero, mi è piaciuta molto quando ha fatto Star Trek, ma soprattutto me la ricordo nel suo primo film. Debuttò a 13 anni nel film Leon. Lei è Natalie Portman, è nata nel 1981, quindi ne fa 45 oggi. Un chitarrista che senza dubbio il buon Cinghia conosce come polistrumentista per tutto quelli che sono gli strumenti a corda, Les Paul, era del 1915, conosci? Sentito parlare? Ascoltato qualche cosa di suo? Sì. Non è molto comunicativo oggi, è sotto stress da cagnolini in riproduzione. George Stevenson, 1781, è stato l'inventore, il propulsore delle ferrovie britanniche. E poi una giornalista, un personaggio della televisione italiana, che è nata nel 1985, il 9 di giugno, Deborah Salvalaggio. I morti, la sorella di Napoleone, Paolina Bonaparte, morì nel 1825. Charles Dickens, ragazzi, Oliver Twist, Il Cantico di Natale, ci hanno fatto anche i film in continuazione, io me lo ricordo quando lo fecero con Topolino. Charles Dickens morì nel 1879 di giugno. Frederick Forsyth, un autore di thriller che io ho amato molto, ho letto praticamente tutti i suoi libri perché io sono un appassionato di thriller in senso lato, il suo più famoso forse è Il giorno dello sciacallo, del 2000, è morto nel 2025, l'anno scorso. E poi uno che non poteva che morire suicidato perché era fuori di testa, diede fuoco a Roma suonando la lira, Nerone, che morì nel 68 dopo Cristo. Basta, non ce ne sono altri di nati e di morti oggi. Adesso vi mando La dolce isola del Maurizio Medeo e poi ci sarà l'Aina, ho ancora il cinecalendario da fare. Dolce isola, allora, nella prima ora abbiamo passato dolcissima Sardegna, adesso erano Marco e Alice, sì, adesso Maurizio Medeo in dolce isola, perché le isole vi danno questa concezione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Grazie, Giovi. Ma che bello, è arrivato il caffè. Amami! Amami!

Allora, era, aspetta che ho spostato tutto perché ci sono, erano Simona 40, Sara e il sogno mediterraneo in Amami. Siamo al cinecalendario. Qual è il film che potete abbinare a oggi? Se oggi è il vostro giorno, il vostro compleanno, quello che è. Ebbene, è Spider-Man 2 di niente proprio di meno che Sam Raimi con Tobey Maguire. È passato un po' di tempo da quando Peter Parker è stato morso da un ragno geneticamente modificato, acquisendo poteri che lo hanno fatto diventare l'eroe Spider-Man. Allora, Spider-Man 2 è ambientato nell'estate del 2003. Si vede infatti un quotidiano che reca in prima pagina una notizia riguardante Spider-Man con la data del 9 giugno 2003, ed è per questo che Spider-Man 2 è stato abbinato al 9 di giugno, quindi a oggi. Quindi, se volete sapere qual è il film della vostra vita da abbinare al vostro giorno iconico, è Spider-Man 2. Mentre adesso abbiamo l'ultimo vintage di oggi. Mare Mare ha vinto il Festival Bar nel 1992, difatti imperversò in quell'estate. Mare Mare di Luca Carboni. Forse. No, perché quando vedo che lui comincia a pompare il cinghia con la testa, vai, dai, parti, dai, vuol dire che qualche problemino ce l'ha.

Mare Mare di Luca Carboni vinse il Festival Bar. Quella, mancano 3 minuti. Allora, faccio in tempo velocissimamente a dirvi cosa accade oggi, un po' di anni fa, il 9 di giugno. Nel 1311, il 9 di giugno, la maestà di Duccio di Buoninsegna viene accompagnata in processione lungo le vie di Siena ed installata sull'altare del Duomo. È ancora lì. Dopo più di 700 anni non si è più mossa. Nel 1800 gli eserciti napoleonico ed austriaco si scontrano nella battaglia di Montebello, che da allora si chiama Montebello della Battaglia. Vinsero i francesi. Nel 1805 la Repubblica Ligure viene annessa all'impero francese di Napoleone Bonaparte, il 9 di giugno. Nel 1934, questa è una notizia, Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney, La Gallinella Saggia. Ed infine, nel 1958, cosa successe? Fido, un cane meticcio di Luco del Mugello, nel comune di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, muore dopo essersi recato ogni giorno per 14 anni alla fermata dell'autobus per attendere invano il ritorno del padrone, che era perito nel 1943 durante un bombardamento aereo. Questo per dirvi a volte la fedeltà e l'amore degli animali che non consideriamo. Oggi il cinghia sta vivendo questa grande conoscenza tra Chanel, la cagnolina che è più piccola di Lillo, che già è poco più grande di una pantegana, e si sono conosciuti carnalmente stanotte, e adesso gli ho detto separale, perché lui prima o poi gli viene un attacco di cuore, non può essere così arrapato. E comunque, per la gioia di tutti quelli che vivono in quella casa, si piacciono, perché probabilmente avremo dei cucciolini di chihuahua. Allora, siamo all'ultimo brano, la quinta di Paolo Bagnasco. Mi auguro che sia strumentale, perché la mandiamo per 40 secondi neanche, ma io secondo me non la metterei così. Mettila se vuoi, ma manca 30 secondi, per cui non

0: Paolo Bagnasco, ma noi siamo arrivati in fondo alla trasmissione di oggi. Ci vediamo domani, 10 di giugno, Santa Diana. Domani bisogna fare gli auguri alla dolce metà. Tutti i figli vengono chiamati in causa. Intanto abbiamo avuto un crollo del segnale internet sull'altra rete che abbiamo in casa. Va bene, ce ne faremo una ragione. Da Ettore Andenna, ciao Cinghia, grazie. E l'appuntamento per domani, sempre con Canzoni Senza Frontiere, sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
7: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi due aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan, al centro dei negoziati di questi mesi. I capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano.
6: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla procura di Roma per il caso Flottiglia. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano, dove era impegnata nel progetto Erasmus. Il servizio è di Alessio Galea.
8: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano, dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori in tutto quattro avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di un'auto. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese da dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Mi piace la Romagna che si sveglia alla mattina col sole sulle case dei paesi su in collina. Mi piace la Romagna quando ride per la strada, le frasi dentro i bar, il vino rosso, anche la piada. Mi piace la Romagna che si sdraia sotto il sole.

È il chitarrista della musica solare, è lui che nel 1980 è riuscito a creare questo suono, questo modo, questa idea di come la musica stava crescendo in quegli anni. Pier Martinetti e la sua chitarra dedicata a Giorgio.

0: Pier Martinetti.
1: Grazie.
0: Allora, è il fisarmonicista che sinceramente ha dato una svolta e ha cambiato la marcia di quello strumento, ma non tanto nel saper o meno suonare più o meno di altri o quello che può essere l'apprezzamento del musicista, no, è nello stile, nel modo di stare, di vestire, nel creare il look nuovo per il fisarmonicista, quello del liscio, del nuovo liscio. Walter Giannarelli, la fisarmonica italiana. E qui entra subito in azione un grande assolo che ha dato una svolta nell'arrangiamento e nello stile. Walzer latino.

Walter Giannarelli. Ma continuate con l'applauso, continuate, proviamo a vedere cosa succede. Proviamo, insistete, un po' di più. Fiorenzo Tassinari. Cosa gli vuoi dire a lui? Cosa gli vuoi dire? Niente, sapete già tutto. È il più grande sassofonista che il mondo del liscio può permettersi. Fiorenzo Tassinari, opera.

Mamma mia, si accendono le luci non solo della sala, ma le luci del suono, della vita, veramente, le luci meravigliose che ci sono su questo palco. Attenzione con la polca, on, cicogna, du, avevo già dire il titolo, hai ragione anche te, on, du, on, du, tre,

0: grazie.
1: Bellissimi. Da questo palco vedervi è veramente bello. Siete troppo belli. Io lo sapevo che quelli che vengono a ballare in liscio sono tutti belli. Tutti belli.

0: Mauro.
1: Sì.
0: Mauro. Mauro Ferrara.
1: Grazie.
0: Mauro.
1: Sì.
0: Prendiamo la bicicletta, andiamo.
1: Prendiamo la bicicletta, oh, Moreno. Andiamo.

Adesso vediamo che su questo accordo cosa può succedere, perché quando arrivano gli accordi tipo re maggiore, sai, re maggiore sono quegli accordi che hanno fatto grande la musica romagnola. Vediamo un po', vediamo.

0: che è una canzone che ho scritto insieme a lui ed è una canzone che parla di amicizia, cosa che questa sera veramente si esprime al massimo, perché siamo veramente qui tutti insieme con una grande voglia di amicizia e di musica, musica che amiamo. Con un applauso a Ralph Casadei, un pensiero, questo grande artista con cui noi abbiamo condiviso canzoni e momenti straordinari. La canzone si intitola L'amicizia.
1: Moreno in biondo.

Grazie, viva l'amicizia. Ritorna Fiorenzo Tassinari con il suo sax. Qui scendono gli angeli e si crea un'atmosfera meravigliosa con lui, insieme a lui. Angeli.

Qui si parla orchestra Casa Dei, grande evento, extra liscio, perché adesso entriamo nell'atmosfera degli extra liscio con questa baciata dal titolo Riviera Romagnola. Mauro Ferrara rientra e tu gustati e facci ascoltare questa baciata in stile extra liscio.

0: Bene, si sentiva proprio lo stile straliscio in tutta la sua particolarità dell'esecuzione. Andiamo con Cia Cia Cia d'amor.
1: Cia Cia Cia, amore mio, le mille volte.

Belli, belli gli estraliscio, quel mondo così tutto surreale. Adesso però si balla l'Alligalli e lo facciamo con queste canzoni che domani, tra l'altro, avremo modo anche di registrare. Vi ricordo di un programma televisivo, Paradise Rai 2, tutti venerdì sera, anche quest'anno ci saremo, e le canzoni sono anche queste. Le balliamo a ritmo d'Alligalli.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Mercoledì al nord instabile su Alpi e Prealpi, centro orientali con qualche rovescio di pioggia temporale, maggiori schiarite altrove. Pomeriggio sera ancora con instabilità che potrà scendere fino ai settori di pianura. Al centro e al sud invece la situazione rimane invariata, stabile e soleggiata. La giornata con temperature in locale aumento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ma ben ritrovati a tutti e buongiorno carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio in questo martedì 9 di giugno. Ormai questo mese a me ricorda subito la scuola che finisce, i periodi in cui partivo, due mesi, stavo via per le vacanze estive, che meraviglia che andare a scuola. Tanti gli studenti che in questi giorni stanno per salutare i banchi di scuola. E vabbè, noi invece l'estate ce la godiamo così, tra una canzone e l'altra, ecco, tra un evento e l'altro e una festa, insomma, che ci portano verso il fine settimana. 9 giugno, sapete che oggi è il compleanno di Paperino? 92 anni compie Paperino. Pensate un po' come è diventato una leggenda che ha attraversato un secolo di storia. Proprio era il 9 giugno 1934 quando compariva per la prima volta la gallina Nella saggia, che giusto appunto poi è diventato Paperino, simbolo anche un po' della sfiga, no? Che tocca un po' tutti quanti, quindi forse anche per questo, no? Un personaggio un po' sfortunato ma incredibilmente simpatico. È simpatico anche il nostro Max Quarti in regia, pronto con le sue ditona sul mixer per darci il benvenuto e il buongiorno con tutta la musica di Radio Liscio. Buongiorno anche a te Max e buongiorno a tutti, buona giornata, comincia Energia Contagiosa, sul volume e mettetevi comodi.

E allora buongiorno a tutti carissimi, di nuovo un buon martedì a tutti quanti voi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Oggi bella puntata, tanti belli eventi per protrarci, protenderci verso il fine settimana. Lo so che abbiamo ancora in bocca il sentore di quello passato, ma ormai la settimana è cominciata alla grande e quindi bisogna pensare a ciò che verrà, ciò che sarà. Per quel che riguarda noi, a giusto appunto, saranno due ore molto allegre e simpatiche, come sempre, un po' di news che arriva un po' da tutte le parti e poi tante belle feste, di cui adesso vi faccio una piccola anteprima perché c'è un weekend bellissimo che sta arrivando, ricchissimo, e oggi ce lo raccontiamo partendo dalla Toscana. Ce ne andiamo a Segrumigno in Monte, provincia di Lucca, per la Sagra del Tordello, e poi ce ne andiamo a Chianciano Terme a Siena per Dupici sotto le stelle. Senti come suona bene, già ti viene voglia di una cena romantica con i pici davanti a te. Vabbè, poi ce ne andiamo a Briosco, che sta in Monza e Brianza, dove c'è la quarta Sagra della Luganega. Vabbè, ciao, questa salsiccia meravigliosa che va al paio con una bella festa che fanno a Usmate Velate, qui in provincia di Monza, Brianza, e che si chiama Per un pugno di Kurnit. Tutte cose da raccontarvi. E poi ce ne andremo per concludere la nostra giornata, anche un salto in Piemonte, a Merana, per la 31esima edizione della Sagra del Raviolo Casalingo al Plin. Hai capito? Opere d'arte questi piatti, opere d'arte, come un'opera d'arte quella di Pollock. Ma che gancione che ho fatto. Eh sì, perché avevo sta notizia. È stato venduto questo quadro di Pollock all'asta da Christie's a New York per la bellezza di 181,2 milioni di dollari, quindi il terzo più costoso della storia, perché al primo posto c'è un quadro, il Salvador Mundi di Leonardo da Vinci, venduto per 450 milioni nel 2017, mentre un altro che fece scalpore fu il Portrait of Elizabeth Lederer, venduto per 236 milioni di dollari. E subia! Quindi beati coloro che hanno tutta questa disponibilità pecuniaria per questo tipo di investimenti. Insomma, Pollock devo dire che tira, ne aveva già venduto uno a 61 milioni, già quella era tanto. Questo qua 181 milioni di dollari, e signori, è così, c'è chi niente chi troppo, e da queste parti ne han parecchi. Però d'altronde si sa, l'arte è così, ha il valore che ha e gli viene attribuito, e poi tutto il resto è passione. Vabbè, e insomma, tra spendaccioni e feste abbiamo un ricco menù per tutti quanti. Adesso un po' di musica, cari, e poi ci lanciamo subito nel primo evento e ce ne andiamo in Toscana, che si sta bene, altro che Pollock.

di buongiorni, buongiornissimi, giunti sulla nostra pagina Facebook. E allora un po' di saluti agli amici che sono sempre con noi. Ciao Marina, ciao Vincenzo, ciao Rosa, ne cito qualcuno, c'è anche Mara, Runa, Piero, che ci salutano, ci augurano una buona giornata. Io ovviamente rigiro gli auguri a tutti quanti voi, perché qua siamo una famiglia, siamo una community. Messaggio per uno, messaggio per tutti. E se volete partecipare, o sui nostri social network, lo sapete, basta cercare Radio Liscio, oppure 331 335 6565, e noi siamo qua con voi, per voi, durante tutta la giornata. Ah, che ne dite? Iniziamo a parlare di mangiare? Dai, ci sta. Andiamocene in Toscana. Vi presento i primi eventi che vi racconto oggi, che sono protagonisti del weekend che sta per arrivare, con un po' di ottimismo. È solo martedì, lo so, ma io sono sempre proteso lì. E quindi, Segromigno in Monte, provincia di Lucca, ce ne andiamo alla 38esima sagra del Tordello, e poi Dupici sotto le stelle a Chianciano Terme, 11esima edizione di questo evento super gustoso. Cominciamo dal Tordello, Segromigno in Monte, ecco qua. E allora, tra queste dolci colline lucchesi arriva il Tordello. Che cos'è il Tordello? E il Tordello è la pasta ripiena, no? Il raviolo, simbolo di tradizione e manualità, preparata secondo le antiche ricette tramandate nel tempo da queste parti, caratterizzati da un ripieno ricco e saporito, servito con condimenti tipici che ne esaltano il gusto. E qua trovate gli stand gastronomici che ovviamente animeranno tutto il paese, offrendo un percorso di gusto che racconta la cultura culinaria lucchese e giusto appunto il legame che c'è con questo territorio, perché la festa è quella del Tordello. Però hanno preparato per voi tante belle chicche gastronomiche un po' da tutte le parti, e accanto alla cucina poi la manifestazione si arricchisce con la musica, intrattenimenti, momenti di convivialità che coinvolgono un po' tutti, no? Quindi un'occasione per vivere questa Segromigno in Monte come deve essere, in un clima autentico, con sapori genuini e tutto quel piacere di stare insieme che accarezza queste terre ogni volta che ci vai. Qua siamo in provincia di Lucca, che bella è la provincia di Lucca, ma che bella che è tutta Lucca. Va bene, e questa è una. Poi da Lucca ci spostiamo e ce ne andiamo a Siena, a proposito di posti belli, esattamente Chianciano Terme, dove c'è questa manifestazione che ha questo nome che mi ha preso subito, no? Dupici sotto le stelle, già che ci mettono la flessione loro, mi piace un casino. Siamo nello scenario di Piazzolina dei Soldati, nel centro storico. Questa è una delle manifestazioni proprio che piace di più, è organizzata dall'associazione Amatori Pici Chianciano. Senti che bella associazione, ed è un omaggio naturalmente a tutto il territorio. I pici cosa sono? Questa pasta rustica fatta a mano con farina e acqua, ed è proprio un caposaldo della cucina contadina della Val di Chiana Senese, che poi è una terra di dolci colline, vigneti, borghi bellissimi, ricchi di storia. Vabbè, i pici, più spessi degli spaghetti e privi di uova, leggo, vengono preparati dai volontari secondo la tradizione. Durante l'evento potrete gustare i pici in tre varianti: le più classiche, quelle al ragù di chianina con la carne bovina tipica della zona, naturalmente il ragù di nana, ovvero di anatra, con un sapore bello deciso e avvolgente, e il sugo all'aglione della Val di Chiana, un condimento delicato e profumato realizzato giusto appunto con questo aglione, che è un aglio gigante e dolce coltivato appunto localmente. Bella, guardate soltanto la loro locandina, ti fa venire una fame che non finisce più. Ovviamente queste serate, perché siamo giunti all'11esima edizione, le serate si terranno sia di 12, 13, 14, quindi venerdì, sabato e domenica. Ovviamente va tutto prenotato, neanche a dirlo, però sulla loro pagina Facebook trovate proprio tutti i modi per poterlo fare. Credo di avervi raccontato tutto quanto, non vi resta che portarvi un bel bavagliolo pronti per gustarvi sta serata splendida sotto le stelle. A fine puntata li rivediamo tutti, questi eventi. Adesso un po' di musica. Mamma che fa, mi si è già aperto lo stomaco.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Welcome back, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, non soltanto eventi ma anche notizie che giustamente ci portano a chiacchierare di quello che succede intorno a noi, no? E questa è una cosa che chi vive tra Milano e Torino vive in maniera molto più importante. È tutto legato al caro affitti, siccome vivere a Milano costa veramente troppo, molti lavoratori, anche giovani, scelgono di viaggiare tantissimo in treno. E quindi ecco che c'è questa nuova, diciamo, tendenza obbligatoria, quella di lavorare a Milano e vivere a Torino. L'alta velocità certo favorisce dei spostamenti veloci, però signori, costa l'alta velocità, non è che te la regalano, quindi insomma anche questi abbonamenti sono molto molto importanti. Negli ultimi 10 anni d'altronde il divario è aumentato in maniera costante. Nel 2016 comprare casa nel capoluogo lombardo costava meno di 4.000 euro al metro quadrato, oggi si sfiorano i 6.000. Torino nello stesso periodo è passata da circa 2.000 euro a poco più, ecco, quindi insomma diciamo che c'è una notevole convenienza, ecco. Ma anche sugli affitti, perché a Milano si paga qualcosa come tra i 15 e i 22 euro al metro quadro, mentre invece a Torino siamo tra i 10 e i 13. Certo, due misure, due proporzioni diverse, ma stiamo parlando comunque di due capoluoghi di regioni assolutamente importanti. Ed ecco che così ogni giorno un esercito di pendolari è costretto a partire da Torino per recarsi a Milano con i classici auricolari nelle orecchie, laptop in mano, e quindi praticamente il treno diventa un po' un piccolo ufficio mobile, no? Dove alla fine si lavora già da lì, perché poi basta un guasto, un qualsiasi imprevisto e ce ne sono all'ordine il giorno su queste tratte ferroviarie, che è così. Il costo degli abbonamenti, comunque dicevo, pesa, quelli ferroviari, la stanchezza si accumula, tanto tempo passato in viaggio, e non è una bella vita, non c'è niente da fare, però purtroppo è la vita a cui ormai molti giovani studenti e anche lavoratori sono costretti, perché Milano sta diventando una città improponibile per affittare o viverci, perché costa tutto tantissimo. Questo è, cari, se qualcuno di voi vi

Questa esperienza quotidiana ce la racconti come sempre al 331 335 65 65, e anche a tutti i pendolari regalo le prossime canzoni. Siete lì magari sul treno, state viaggiando, almeno vi rasserenate un po' con le nostre orchestre. Tra poco.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

E eccoci insieme carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Stavamo parlando di affitti che costano tantissimo a Milano e di pendolari che da Torino ogni giorno partono appunto per andare verso il capoluogo lombardo, perché costa meno vivere a Torino e lavorare a Milano. Ed è arrivato qualche messaggio, non soltanto da questa tratta. C'è Patrizia che scrive: io tutti i giorni pendolare crema Milano, ma d'altronde come fai? A Milano è impossibile vivere per i prezzi troppo alti. Hai ragione. Ci scrive anche Claudio: io costretto a fare il pendolare su dei treni orripilanti, aria condizionata già rotta ed è appena iniziata la stagione, vedete un po' voi. Ecco qua, per fortuna che tra i pendolari c'è anche qualcuno che si sta rilassando con la musica di Radio Liscio, ed è Barbu che ci scrive: ciao Barbu, un abbraccione anche a te, dice: meno male che c'è Radio Liscio che mi tiene compagnia. Bene bene bene cari, beh, con la nostra app vi raggiungiamo ovunque, basta scaricarla sul telefono, cuffietta nelle orecchie e via. Va bene cari, abbandoniamo questo tedioso discorso di soldi eccetera eccetera e invece andiamo a parlare di cibo, che è la cosa che mi riesce meglio senza ombra di dubbio. E adesso ce ne andiamo in Lombardia, prima a Briosco, dove da venerdì a domenica, provincia di Monza e Brianza, c'è la quarta sagra della Luganega. Che cos'è? È questa salsiccia, no? È una preparazione tipica, leggo, dell'Italia settentrionale, i cui natali sono stati collegati all'epoca romana, quando veniva indicata col termine lucanica questo tipo di salsiccia originaria proprio della Lucania. Abbiamo questa testimonianza che proviene da Varrone nella sua opera De lingua latina, dice: una salsiccia fatta con l'intestino crasso del maiale è chiamata lucanica perché i soldati l'hanno imparata a fare dai lucani. Guarda sti prodotti come viaggiano nella storia. E questo evento ovviamente super gustoso, ecco qua, è un prodotto agroalimentare tradizionale, quindi un pat della Lombardia, e questo insaccato è proprio un fiore all'occhiello della zona, ufficialmente riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'appuntamento per tutti gli amanti di questo sapore è presso l'area mercato Campagnola di Briosco, e la sagra offrirà ovviamente un'esperienza coinvolgente e un profumo inebriante con queste griglie, con queste salsicce sopra, ovviamente accompagnata anche da tanti altri sapori del territorio. Sa va san dir, io ho qui davanti le fotografie di queste griglie che saltano ed è una meraviglia. Nel programma tra l'altro abbiamo venerdì sera il live show dei Vascom, che sono un tributo a Vasco naturalmente, poi sabato sera invece c'è il concerto dei Cani Sciolti, è una cover band con un bellissimo show, li ho già conosciuti una volta in giro, e poi domenica invece alle 21:30 c'è una serata Forever Young con tutta la musica di una vita, revival anni 70 80. Insomma, c'è da divertirsi da queste parti, poi con questa Luganega protagonista assoluta, insieme poi a un sacco di prelibatezze locali. Ma non ho finito, perché c'è un'altra festa che si chiama Per un pugno di Kurnit, anzi per essere più precisi, qua siamo in provincia di Monza, Brianza. E cosa sono i Kurnit? Lo sapete cosa sono? Sono i fagiolini verdi, un prodotto tipico della zona di Usmate. E quindi questa festa organizzata dall'associazione Tempo Libero, anche questa va avanti da venerdì fino a domenica, ha un bel format fresco. Allora, i fagiolini intanto vengono preparati ovviamente in ogni modo, e insieme a tutta un'altra serie di prodotti molto gustosi, e ogni sera concerti, band locali, anche artisti noti. Vi invito sul loro programma, sulla loro pagina Facebook, per scoprire tutti i dettagli del programma, però insomma ce ne sono veramente di ogni. I Menagramo, Circus Punk, gli Iron Mace, i Babuzzi Orchester, lo Spicco, insomma una festa divertente. Ho 3 giorni proprio da non perdersi in quel di Usmate Velate, provincia di Monza Brianza. Io c'ho fame, c'ho voglia di festa, c'ho tutto insieme. Appena mi ficco in sti programmi, ecco che è già weekend.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ma ve lo siete fatti un giro sui nostri social network? Dovete per forza passare sulla nostra pagina Instagram e mettere un bel cuoricino ed entrare a far parte della nostra community, oppure anche sulla pagina Facebook, così rimanete sempre aggiornati su tutto quello che succede qua di giorno in giorno. Vi consiglio anche da amico di andare su YouTube e cercarci, perché tutte le nostre serate riprese, no, in questi ultimi mesi alla Peschiera di Valdengo sono lì disponibili, pronte per essere riviste. E quindi basta accendere YouTube, magari sulla televisione, in una serata con qualche amico, ed ecco che scatta la serata da ballo anche in casa. Tutto questo è Radio Liscio, scaricate la nostra app, mi raccomando, su tutti gli store. E adesso le news, a tra poco.
0: Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scossa giudiziaria attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per corruzione, iscrivendo 3 persone nel registro degli indagati: un avvocato, un imprenditore e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'indagine è in pieno sviluppo e al momento non sono stati presi i provvedimenti cautelari, ma solo ordini di perquisizione domiciliare e informatica. Secondo le prime ricostruzioni, agli atti dell'inchiesta, al magistrato sarebbe stata promessa una poltrona di rilievo una volta in pensione, in cambio di un suo intervento favorevole alla Corte dei Conti su questioni legate alla grande opera, un presunto scambio di favori su uno dei dossier infrastrutturali più discussi del paese. In Medio Oriente sembra reggere nelle ultime ore la tregua tra Israele e Iran, auspicata da Donald Trump in vista di un accordo con Teheran, ma Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine d'evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. Israele motiva i suoi attacchi sostenendo che sarebbero gli Hezbollah a non rispettare il cessate il fuoco. E Trump ribadisce di attendersi un accordo con l'Iran nell'arco di 2-3 giorni, anche se la CNN conteggia, è almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente. I vertici iraniani dicono di auspicare l'accordo entro fine mese. Il Pakistan, fin qui al centro del negoziato, dice di sperarci per questa settimana. Oggi in Consiglio di Sicurezza ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. Il governo italiano intanto definisce inaccettabile gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso delle indagini della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. Si è conclusa oggi al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici a cui, come da programma, si è sottoposto Yannick Sinner dopo il crollo fisico del Roland Garros. Si tratterebbe di approfondimenti a livello cardiologico e metabolico. Il tennista azzurro ha lasciato questa mattina il nosocomio lombardo, non giocherà altri tornei prima di quello di Wimbledon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno di nuovo, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia la seconda ora di energia contagiosa, un po' di bacioni da mandare agli amici che ci hanno scritto. E allora c'è Gianfranco, ciao Gianfranco, ci dà il buongiorno, anche Daniele che ci dice buona giornata a tutti i vostri ascoltatori e a voi, grazie caro, fa piacere. Piero, Carmen, insomma sono arrivati un po' di saluti e un po' di ben ritrovati. Va bene cari, allora tra poco ci ficchiamo negli ultimi eventi che ho segnato per voi, però sta cosa mi mancava, ve la devo proprio raccontare, perché se tutti siamo abituati alle feste, no, quando ci si sposa, l'addio al celibato, l'addio al nubilato, la bella festa di matrimonio eccetera eccetera, ma avete mai sentito parlare delle feste del divorzio? Perché ormai chi divorzia e quindi è felice di farlo vuol fare una festa anche per quello, In America leggo esistere da 20 anni, si chiama il Divorce Party. E a quanto pare è arrivato anche in Italia. Le richieste iniziano a fioccare. Prima venivano a Roma per festeggiare il divorzio solo gli stranieri, in particolare americani, inglesi, russi e francesi. E invece arrivano le richieste italiane. C'è recentemente questa donna appena separata che ha organizzato in una villa fuori Roma, indossando delle ali bianche come simbolo di libertà, la sua festa di divorzio, no? Proprio per forse esorcizzare il dolore in modo creativo. Ma io penso anche che chi poi è arrivato all'estremo, no, che non ce la fa più a essere sposato, poi voglia festeggiare perché magari si è tolto davvero il pensiero. Sta di fatto che appunto, come ha fatto lei, si scelgono queste ville molto scenografiche, dress code con open food e open bar, si paga, hai capito, 150 euro a persona, poi bisogna vedere se la divorziata o il divorziato offre lui o lei oppure vi fa pagare loro. Comunque c'è un gran bel divertimento con gli amici che restano a dormire in villa, e poi quello che succede, perché d'altronde, essendo divorziati, a quel punto poi ci si rilancia anche in questa cosa qua, ecco. Vabbè, dicono che il numero degli invitati dovrebbe essere più o meno quello del matrimonio, ma mi sembra un po' strano fare 100 ospiti per una festa di addio al matrimonio, ecco, diciamo così. Certo, chi c'ha molta pecunia può fare un po' quello che gli pare, però insomma anche una festicciola con gli amici, magari un paio di giorni in Spagna per celebrare il divorzio, potrebbe essere un'idea. D'altronde, pure nelle cose negative ormai si cerca di trovare un aspetto positivo. Sicuramente una bella festa con gli amici lo è, cari. Vabbè, non rimanete sposati, stavo per dire buon divorzio a tutti, ma non mi sembra proprio il caso. A tra poco, che si viaggia verso l'ultima tappa della nostra puntata di oggi.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, rieccoci insieme, ci fiondiamo veloci come il vento in Piemonte, perché si parla di una di quelle cose che a me fanno letteralmente impazzire, ovvero il cosiddetto raviolo del Plin. Allora, noti anche semplicemente come degli agnolotti, qua devo andare proprio nel dettaglio, sono proprio una specialità di pasta ripiena tradizionale del Piemonte. Ed in particolare nella zona dell'Astesane, del Monferrato, nelle province di Alessandria e Asti, ma insomma sono diffusi ormai in tutta la regione e non solo. Questo raviolo tutto casalingo, no? Il cui nome deriva proprio al plin, perché si dice al plin? Praticamente è il pizzicotto, il plin, no? Quindi hanno questa forma per lo più rettangolare e poi c'è questo pizzicotto che viene dato alla pasta proprio per richiudere il ripieno stretto in una bella sfoglia sottile, veramente buonissimi. E sono una variante questi qui del plin, sviluppatisi nelle Langhe probabilmente nel Novecento, quindi hanno avuto proprio questa loro vita parallela, ecco, diciamo così. Pensate che c'è un testo del 1846 che parla proprio di questi agnolotti piemontesi, questi ravioli del plin, che sono indicati tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani. Si possono servire con sugo di carne arrosto, burro e salvia, ragù di carne alla piemontese, in brodo, insomma sono davvero una meraviglia. E perché ve ne parlo così tanto? Proprio perché a Merana, provincia di Alessandria, questo è il weekend, o meglio sono due weekend perché va avanti per due settimane, della sagra del raviolo casalingo al plin. Come vi dicevo, ottimi per tante situazioni differenti, poi in questo posto vengono preparati in maniera sapiente come si faceva una volta, perché è una cosa super super tradizionale. Durante la manifestazione, neanche a dirlo, un sacco di stand gastronomici che vi propongono il raviolo al plin secondo le ricette tradizionali, con il ripieno che davvero preferite, e ogni boccone è fatto per cosa? Per raccontarvi la storia di queste colline monferrine, no? E della vocazione gastronomica. Poi a tutto questo ci accompagnate altri prodotti, salumi locali, i vini, siamo in una zona dove il vino è ovviamente grande protagonista, insomma l'offerta culinaria è a vostra completa disposizione. Tra l'altro anche la questione divertimento e festa è ampiamente attenzionata, perché infatti tra i vari due weekend, venerdì, sabato e domenica, serate molto belle di ballo, passeranno di lì Michael Capuano, passerà la nostra amica Federica Cocco, probabilmente ci sono anche i Saturni, sto cercando il programma ufficiale perché sono un po' tra le loro pagine Facebook, comunque lì vi rimando se voi cercate il nome della sagra, anche perché poi io consiglio sempre di prenotare, di informarvi, no, prima di partire, così avete tutte le informazioni. Il luogo è Merana, provincia di Alessandria, ed è la sagra del raviolo casalingo al plin. È una di quelle cose che non puoi proprio perderti, quindi se passate di lì in uno di questi due weekend, fatevi una scorpacciata alla faccia mia. Anzi, mandatemene un po', sono gradite. Alessio, Radio Liscio, e poi io ve li preparo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

Eccoci di nuovo insieme, carissimi. Ho una soluzione per risparmiare qualche soldino. Vi siete accorti che è aumentato un po' tutto, no? Allora, questa soluzione riguarda la spesa. Vediamo se riusciamo a ridurre un po' i nostri costi. Grazie al metodo 5-4-3-2-1. Ce n'è davvero per tutti. Serve, è un trucco, dicono, che serve per pianificare con saggezza gli acquisti al supermercato senza spendere in modo compulsivo, capito? Tra offerte speciali, capricci e scelte, così rischiamo, oltre che spendere troppo, anche di sprecare moltissimo. E allora ecco che la scienza ci pone questo nuovo metodo, il 5-4-3-2-1, che aiuta anche in un'idea di alimentazione equilibrata. Ecco qua, dice: consiste nel suddividere l'alimentazione in 5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 di fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati come i cereali integrali, eccetera, e un extra a scelta. Quindi, ad esempio, 5 verdure, spinaci, carote, broccoli, peperoni e zucchine, 4 frutte, che ne so, in questo periodo pesca, albicocca, ciliegia e banana, 3 tipi di proteine, pollo, uova e pesce, e poi legumi o ceci. Come carboidrati un po' di pane, pasta o riso, e l'ultimo è lo sfizio, no? Che sarebbe consigliato il cioccolato fondente. Grazie al cavolo, però vai te con mia figlia a fare la spesa, vai a dire: ah, amore, oggi 5 broccoli, 5 proteine, e lei ti dice: hey, kinder, e la merendina e la cosa da portare a scuola. E facile, forse i single possono provare a vivere una vita così, no? Magari nel momento in cui cerchi di rimetterti in forma proprio in previsione dell'estate. Io una roba del genere è letteralmente improponibile, a parte che sono un po' un pollo che casca in tutte queste cose qua. Comunque sta di fatto che quando vado a fare la spesa prevale il sentimento di fame, diciamo così. Bene cari, a tra poco che ci rivediamo tutti gli eventi di oggi.

E rieccoci qua carissimi, siamo davvero agli sgoccioli per questa bella puntata trascorsa insieme. Allora, un momento che io utilizzo sempre con grande piacere per andare a rivedere quelli che sono stati gli eventi protagonisti della nostra giornata, di questo nostro tour che ci porta verso il weekend. Devo dire che sarà un weekend davvero splendido, farcito da tantissime feste, tra cui, cominciamo dalla Toscana, Segromigno in Monte, provincia di Lucca, 38esima sagra del Tordello. Quindi se volete assaggiare questi meravigliosi tordelli, che poi che cosa sono? Sono dei ravioli, no? Farciti con i loro ricchi ripieni. Ecco che questo è il posto giusto, 38esima edizione di questa sagra, che fa il paio con quella che si tiene a Chianciano Terme in provincia di Siena, meravigliosa, che si chiama Dupici sotto le stelle, 11esima edizione, per due weekend, 6 cene a base di pici, giusto appunto nel cuore di Chianciano Terme, nel suo centro meraviglioso. Poi siamo stati anche in Lombardia, prima a Briosco in provincia di Monza e Brianza, per la quarta sagra della Luganega, questa salsiccia che ha tutta una storia tutta sua legata a questi luoghi, che sarà posta su tante griglie in questo weekend, tutta per voi insieme a tanti altri prodotti del territorio. Ma c'è anche a Usmate Velate, sempre in provincia di Monza e Brianza, per un pugno di curnit, che sono i fagiolini, e qua sono protagonisti di questa bella festa, che anche in questo caso

casa, naturalmente musica, tanti piatti, stand gastronomici, mercatini, è tutta a vostra disposizione. E per concludere, 31esima sagra del raviolo casalingo al Plin, ci siamo proprio appena stati in quel di Merana, provincia di Alessandria, dove questo raviolino al Plin, quindi pizzicato diciamo così, ecco, vi aspetta con tutti anche qua i suoi ripieni, pronto per entrare diciamo così nel vostro stomachino e farvi ricordare quanto è bello sedersi a tavola e mangiare. Questi gli eventi di oggi, raccontati oggi, pronti per il weekend che arriverà. Li ritrovate naturalmente tutti quanti sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, e ovviamente li rivediamo anche tutti i venerdì nella puntata finale di riassunto, ma da qui a venerdì c'è ancora tempo, andate sull'app.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foody, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foody, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Bene carissimi, anche per oggi è tutto, non ci resta che salutare questo martedì 9 giugno, almeno per quel che mi riguarda la giornata è ancora lunga e tanti altri colleghi giusto appunto arriveranno qua sulle frequenze di Radio Liscio per tenervi compagnia in questa giornata, ovviamente come sempre scandita una canzone dopo l'altra dalle nostre orchestre e dai nostri programmi sempre a vostra disposizione, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Noi vi aspettiamo, lo sapete, anche sui nostri social network, Instagram, Facebook, basta cercare Radio Liscio e noi siamo a vostra disposizione per entrare nel nostro mondo e far parte della nostra community. Un abbraccione anche al nostro Max Quarti in regia, grazie mille caro, come sempre del supporto quotidiano musicale e l'appuntamento carissimi è per domani dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio. Buona giornata a tutti cari, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran, ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessate il fuoco auspicato da Trump, tra Israele e Iran, Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della Procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minaccia e tentata aggressione, ma anche per diffamazione e molestie sessuali. Serie A, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione ufficiale al Dallara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Raul negli anni 70 chiaramente ha portato, anzi innanzitutto ha inventato il liscio, la parola liscio si deve tutta a Raul, perché prima si chiamava folk romagnolo, poi Raul negli anni 70 col successo di Ciao Mare, Romagna Sangiovese, Simpatia, la Mazzurca di periferia, tutti questi grandi successi, ha lanciato il liscio, che è diventato liscio proprio grazie a Raul, e una parola che è entrata a far parte del vocabolario della lingua italiana, una parola diciamo coniata da Raul negli anni 70, legata al nostro genere musicale. E quindi devo dire che il grande boom del liscio in realtà è stato negli anni 70. Negli anni 70 c'è stata veramente la consacrazione di questa musica, che era nata prima col maestro Secondo Casadei, appunto lo zio di Raul. Tra l'altro negli anni 60, quando c'erano i primi successi dell'orchestra Casadei, diciamo l'orchestra si chiamava già Secondo Raul Casadei, quindi un grande passaggio di testimone. Poi io nel 2000 ho preso le redini di questa dinastia musicale, riportando questa musica anche alle nuove generazioni, portandola in giro per il mondo, quindi con i nostri tour internazionali siamo stati dal Brasile all'Argentina, dal Canada all'Australia, al Kazakistan, al Kirghizistan, a Cuba, ovviamente in giro per tutte le capitali d'Europa, e abbiamo continuato a spingere questa tradizione di famiglia e questi grandi successi che comunque fanno parte della musica popolare italiana.

Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina. Romagna

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora il tennis. Si è conclusa oggi la seconda giornata di accertamenti medici per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha svolto esami accurati a livello cardiaco e metabolico al San Raffaele di Milano per approfondire le cause del malore subito a Roland Garros. L'alto atesino non tornerà in campo prima di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Voltiamo pagina, calcio. Manca sempre meno all'inizio dei mondiali americani. Giovedì alle 21 italiane, Messico-Sudafrica inaugurerà la rassegna iridata priva ancora una volta degli azzurri. Tra le big, l'Inghilterra, che non trionfa da più di 60 anni. Per noi, Gianni De Gaetano.
2: Non c'è mondiale senza azzurro, invece sì, purtroppo, è da 3 edizioni. Difficile, anzi impossibile per il momento dimenticare ancor di più oggi, a 48 ore dalla gara inaugurale Messico-Sudafrica, che si disputerà nello storico Azteca Stadio nel 1970 d'Italia-Germania 4-3, la partita del secolo che si legge tutta ad un fiato. Una rassegna ridata, quella 2026, che si snoderà anche in Canada e USA, paese che il 19 luglio leggerà nel New Jersey il nazionale campione. Nella lunga corsa verso l'iride si scrive tra le big l'Inghilterra, che la coppa più bella non se la sbaciucchia dal 1960, un po' troppo per chi si fregia di aver inventato il calcio. La banda Tuchel, che ha ritrovato anche i giocatori di Arsenal e Crystal Palace, reduci dalle finali europee, domani alle 22 italiane sosterrà ad Orlando in Florida un test contro il Costa Rica, utile insieme al collaudo di giovedì a porte chiuse contro il Miami United per le ultime indicazioni in vista del debutto del 17 giugno contro la Croazia. E sabato prossimo i Leoni si chiuderanno nel ritiro blindato di Kansas City.
1: Intanto la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i playoff, le azzurre dovranno vincere e sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg, ore 19. In ambito Serie A è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina rosso-blu. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione al Dallara. In chiusura il volley, domani l'esordio della nazionale maschile nella Nations League. Gli azzurri campioni del mondo di Fefe e Giorgi affronteranno la Francia guidata da Andrea Gianni, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. La nazionale femminile tornerà in campo il 17 giugno contro la Repubblica Ceca. È tutto dallo sport.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

sintonizzati sulle onde, sulle frequenze di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1. Siamo collegati con tutta l'Italia, anche con i dispositivi mobili, con Alexa che salutiamo, e salutiamo anche tutte le persone che si chiamano Alessia in italiano, che sarebbe il nome inglese americano di Alexa. Quindi quando menzioniamo Alexa sappiamo che coinvolgiamo anche voi. Siamo felici di essere insieme e salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza questa nave fatta di canzoni da ballo, fatta di canzoni generazionali, fatta di canzoni da cantare con la chitarra, e soprattutto con il 331-335-6565 disponibile per chi volesse scriverci qualsiasi cosa, magari anche un aneddoto di vita vissuta, o un saluto, o magari un compleanno, o una ricorrenza, o magari qual è la canzone preferita e cosa vi ricorda di bello, appunto attraverso la messaggistica e non la telefonata, perché non c'è più il telefono, e prima ci hanno tagliato il filo, poi ci hanno rubato il telefono, e di conseguenza ci arrivano solamente gli sms o i messaggi WhatsApp. Iniziamo subito il nostro percorso con appunto le tante canzoni. Abbiamo appena mescolato le carte e andiamo a pescare la prima. Arriva la generazione X, coloro che sono nati tra il 1979 e il 1965, in questo range di età, si ricorderanno Lucio Dalla con Francesco De Gregori e la canzone dal titolo Cosa Sarà, con l'accento sulla parola di Wilmer Modà. E continuiamo partendo da qua.

sassofono, che è uno strumento eclettico. Il sassofono lo utilizziamo nel liscio, oppure nelle sessioni quando ci sono le sezioni fiati, e anche per fare dei fraseggi, dei canti, dei motivi, come in questo caso su Cosa Sarà, brano del 1978, con la collaborazione appunto di Francesco De Gregori, con la quale sono molto amici. Una canzone scritta anche con la collaborazione di Ron e Lucio Dalla. Con Francesco De Gregori hanno fatto anche dei concerti insieme, dei tour, e ricordo di averli visti qualche anno fa, parlo di circa 20 anni fa a Torino, proprio in Piazza Castello, c'era Lucio Dalla con appunto Francesco De Gregori. E questa canzone che abbiamo appena ascoltato è una riflessione esistenziale sui misteri della vita e le emozioni umane, presentata come un enigma quotidiano che ha unito i due artisti in un inno alla condivisione, che l'opposto della condivisione, posso dirla Marco, questa l'opposto della condivisione è la con moltiplicazione. Va bene, l'abbiamo detta, se vi ha fatto ridere, no, niente, pensavo, cioè, la regia non l'ha presa bene, cioè, è partito il primo pugno nella giornata di quest'oggi. Canzone molto bella della generazione X. Nel 78 nasceva il personaggio di Sandra Mondaini, lo Sbirulino, che io non ho visto Sbirulino, lo diciamo ai ragazzi giovani che magari non hanno vissuto questo periodo, questa fase di vita. Lo Sbirulino era un personaggio davvero bellissimo, simpaticissimo, di Sandra Mondaini, e consigliamo di andarlo a cercare, magari in rete, documentatevi, gustatevi questo personaggio che è nato nel programma Io e la Befana e fu abbinato alla Lotteria Italia, perché in quell'anno c'era appunto lo Sbirulino con la Lotteria Italia, che ha riscosso un grande successo soprattutto tra i piccolini, appunto questo personaggio di Sbirulino. Quindi ragazzi giovani di oggi sicuramente non saprete chi è Sbirulino, fate un salto, prendete la curiosità per mano e navigate in rete alla ricerca appunto di un po' del passato, un po' di storia della televisione, di personaggi che sono davvero un punto cardine della televisione italiana. E Sandra Mondaini insieme a Raimondo Vianello ovviamente in coppia lo sono stati, ma in questo caso la nascita di Sbirulino nel 1978 è qualcosa di bellissimo. Altra carta, altra canzone, procediamo il viaggio musicale, peschiamo la carta, orchestra da ballo contemporanea, arriva Roberto Polisano, Non ti muovere. Non vi muovete, resta dove sei, fermo impassibile che la canzone sta per partire. Fermi tutti, resta dove sei.

Ed era Roberto Polisano, ora potete tornare a muovervi, ora è concesso questa canzone che fa parte dell'ultimo lavoro discografico di Roberto Polisano, che è stata protagonista sicuramente quest'estate un po' in tutto il nord Italia, e vi ricordo anche di seguire le tantissime iniziative di Radio Liscio attraverso il sito, la possibilità di direttamente dalle feste in piazza, per coloro che hanno organizzato c'è la possibilità di avere il Radio Liscio Summer Tour nel proprio comune, con appunto le telecamere di Radio Liscio che trasmettono in televisione, quindi si assapora quello che è la bellezza della diretta, e soprattutto si dà valore ai territori, alle proprie peculiarità, ai propri prodotti tipici che tante volte magari non valorizziamo. E abbiamo scoperto da statistiche che il numero delle persone che vengono a visitare l'Italia, o meglio i turisti, superano di gran lunga il numero nostro della popolazione, quindi vuol dire che l'Italia è un paese importante dal punto di vista dell'attenzione per il turismo, quindi vuol dire il cibo buono, i posti belli, mare, montagne e soprattutto la buona musica. E quando parliamo di musica e parliamo di tradizione, di musica da ballo, non sbagliamo mai, perché siamo un genere italiano che fa ballare abbracciati e trasmette allegria, quindi tutti quelli che anche vanno il sabato sera alla Peschiera, quando arrivano alle 9 sono in uno stato d'animo della settimana, e quando vanno a casa sono felici e contenti, e questo è davvero molto importante. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Cosa ci cantiamo? Ci cantiamo dopo cosa sarà? E resta dove sei, questa potrebbe essere la canzone giusta.

qui ci stava bene il ciao finale e l'abbiamo fatto, ci siamo fatti coinvolgere, ci siamo stati, suonava un pochettino male, era quando di Tony Renis, questo grande successo che ci riporta indietro al 1962. Ci sono canzoni che davvero sono sempre contemporanee, vengono scritte, lanciate in un anno, però poi perdono la collocazione del tempo perché sono davvero sempre contemporanee. Questa fu presentata al Sanremo in coppia con Emilio Pericoli, concludendo la manifestazione al quarto posto, e quando arrivi quarto dici mannaggia, non sono andata a casa con nulla. Forse c'è il premio di legno, perché c'è oro, bronzo, oro, argento, bronzo e forse legno. Altra canzone, Generazione Silenziosa, Vilma De Angelis con Nessuno, ti giuro, nessuno, ma proprio resta dove sei e poi nessuno. Ha un senso compiuto, eh? Giochiamo su questi titoli creando delle frasi.

0: punto e basta.
1: La decisione presa, ti amo, punto e basta. E noi vi amiamo che siete all'ascolto, che siamo in tantissimi, che cresciamo e divulghiamo questo verbo della musica da ballo, di portare avanti le tradizioni, che nelle tradizioni troviamo quelli che sono i nostri valori. Abbiamo anche ascoltato Nessuno nella versione di Vilma De Angelis, mentre la canzone Nessuno, che fa parte della generazione silenziosa Baby Boomers, è una canzone che è stata presentata al Sanremo del 59. In quell'anno c'è un fatto simpatico che ne parlavamo un attimino con il nostro Marco Sasso detto il Cigna, che anche lui dice non lo sapevo questa cosa. Allora andiamo a ritrovare dove è andata la notizia, eccolo qua. Ci fu lo scandalo dei jeans in quell'anno, perché quando arriva una cosa nuova, prima del giudizio obiettivo abbiamo il pregiudizio, quindi non l'accettiamo, le novità non ci piacciono, poi piano piano quando le assimiliamo in realtà cambiamo opinione. E all'epoca i jeans erano visti con sospetto, tanto che alcuni presidi di uffici pubblici ne vietavano l'uso, quindi non potevi entrare se avevi jeans, perché erano considerati indecorosi, era un abito che valeva poco. Però il pregiudizio svanì solo quando Gianni Agnelli iniziò a indossarli in pubblico, definendoli un capo pratico e libero. Di conseguenza, quando qualcuno di importante li utilizzò, si prese coraggio per magari dire aspetta, rivalutiamo un attimino questo pregiudizio che abbiamo, e hanno iniziato così a indossarli in pubblico tranquillamente. E oggi il jeans davvero fa parte del nostro quotidiano, per andare in giro, per anche situazioni casual eleganti. Davvero il jeans ha dato quell'indirizzo, quando uno si vuole vestire casual elegante il jeans è consigliato. Quindi davvero bella questa notizia, e grazie a Gianni Agnelli che li indossò in quel 1959 e fece cambiare un po' questo paradigma sul jeans. Altra carta, altra canzone, procediamo, che vedo quasi l'archeologia del liscio che ci raggiunge con il suo contributo consueto, che arriva quando raggiungiamo metà del nostro viaggio. Generazione Millennials, Gigi D'Alessio. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero, è la paura di quel temporale senza l'ombrello. Bella canzone. Anni 2000, andiamo qui a documentarci.

facciamoglielo mai. Gigi D'Alessio, ho sparato che fosse nata intorno al 2000, era proprio il 2000 preciso, presentato al Festival di Sanremo, il brano che ha segnato, diciamo, la carriera di Gigi D'Alessio, quella canzone che ti arriva e che ti cambia la vita, e ancora oggi quando fai concerti questa canzone davvero è qualcosa di memorabile, che è entrato nel collettivo a tal punto che spesso e volentieri non la canta neanche più dal microfono al pubblico, e il pubblico la canta. Racconta di un amore segreto e tormentato, esprimendo sentimenti di vulnerabilità e la paura di rivelare le proprie emozioni per non essere ferite. Questo è un po' un timore che si attraversa nell'adolescenza, il fattore di ma se mi sbilancio e mi dici di no è meglio rimanere nel dubbio, fa meno male. E oltretutto un aneddoto simpatico di Gigi D'Alessio, che prima di diventare famoso nel successo di Sanremo fu ospite a Prima Antenna nel programma di Macedonia Musicale condotto ai tempi da Cristina Campi, ed era di giovanissima, appunto, si augurava un grande successo, e quella trasmissione gli ha poi portato fortuna, perché appunto partecipò al Festival di Sanremo di lì a poco, e questo è tutt'oggi è uno dei cantanti italiani più amati in Italia. È il momento, Marco, sì, direi di sì, vista l'ora e vista anche la mano che ci dice ciao, sono l'archeologia del liscio, quando mi mandi il segnale? Lanciamo il segnale. Quest'oggi ci gustiamo Franco Bergamini, il papà di Luca, che tuttora ha l'orchestra in Romagna, Nebbia in Valpadana, e la canzone, prego, archeologia.

Dal Valser, nebbia in Valpadana. E cosa consigliamo se si va in Valpadana e c'è la nebbia? Di viaggiare sempre in macchina con il coltello. Possiamo dirlo, Marco, questo? Sì, l'abbiamo detto. Il coltello in macchina è sempre consigliato, soprattutto nei periodi invernali, perché se c'è nebbia la si taglia col coltello. Questa ti è piaciuta? Questa metti, cioè, qui le risate dovrebbero proprio partire in automatico, proprio andare, elargirsi al nostro pubblico che ci segue. Radio. Niente, fa... vabbè, in diretta, quando siamo in diretta queste cose ci scappano e tutto quello che ci passa per la mente lo diciamo, non c'è la facoltà di dire no, aspetta,

per una donna, canzone molto bella. Cosa non si farebbe per una donna? Canzone che l'ha lanciato Massimo Ranieri nel 1975. La canzone che dà appunto il titolo ai tempi al 33 giri è scritta da Giancarlo Bigazzi con Gaetano Toto Savio e Federico Polito, che sono appunto i genitori delle canzoni, perché le canzoni tante volte vengono interpretate dai cantanti, ma gli effettivi genitori sono poi gli autori. Una romantica e malinconica ballata in stile melodico. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione boomers, la attraversiamo con Adriano Celentano, Stai lontana da me.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Maccheroni. Mambo!
1: Questa canzone, oltre che farci sorridere per la bellezza del video, per la simpatia di maccheroni che ballano, che si tuffano nella piscina di pomodoro di Alex Biondi, è anche una canzone che ci mette una certa fame. Ricordandovi che Alex Biondi, spesso e volentieri protagonista con Samantha, con l'appetito vien cantando dalle 13 alle 14 su Prima Antenna tutti i giorni, e ci sono anch'io che li accompagno musicalmente, ci divertiamo in onda e fuori onda. La fuori onda è quando vanno le canzoni in ascolto, è davvero uno spasso, un momento catartico, divertente, uno ora del pranzo da vivere spensierati, come dovrebbe essere appunto il momento in cui mangiamo. Allora, era il 1962 invece la canzone di Stai Lontana da Me di Adriano Celentano, anno in cui la generazione baby boomer si è cresciuta con Diabolik, perché ci fu proprio l'esordio in quell'anno, ci fu la sua comparsa nelle prime edicole, il primo numero di fumetti di Diabolik creato dalle sorelle Giussani, il ladro mascherato che diventa subito un'icona del fumetto italiano. Davvero questo mistero, questo personaggio un po' tenebroso che siamo un po' affascinati dalle cose oscure e quei fumetti che ci fanno dormire con il patema d'animo, no? Si è cresciuti così, secondo me, la generazione dei baby boomers, quando appunto leggevano questo fumetto, ci creava un po' quest'ansia nella lettura. Altra canzone, che i minuti vanno veloci, mamma mia, vorremmo fermare il tempo. Ritorna la generazione X, Riccardo Fogli. Che ne sai? Che ne sai, Riccardo Fogli? Che ne sai? Diccelo con questa canzone, faccelo sapere. Che ne sai? Ah, questa è bella.

Riccardo Fogli, canzone scritta nel 1979 da Maurizio Fabrizi, che racconta un pochettino la nostalgia che affronta la fine di un amore, la sofferenza interiore. E in quell'anno ci fu un caso che va letto. Questo va letto perché Pupo, un'esperienza di Pupo, durante uno spettacolo in Sicilia, arrivò in ritardo perché il luogo del concerto non era segnato sulle mappe. Ai tempi non c'era il Google Maps come adesso, che abbiamo il telefono che ci guida proprio sul posto e ci mette proprio lì, cioè sul tavolo, in quel preciso istante. La folla, spazientita per il ritardo, assalì il palco e lui si difese usando la sua chitarra come scudo contro i fan. Questi sono degli aneddoti di vita che oggi è un po' più difficile perché appunto la tecnologia aiuta, ma una volta bisognava seguire le mappe con la cautela e la pazienza, e se sbagliavi l'uscita erano dolori, dovevi un attimino ritrovarti, riorganizzarti un po'. Diciamo che i viaggi erano un'impresa. Siamo giunti al termine, guardando il tempo, ringraziandovi sempre che siete con noi, che ci permettete di entrare nelle vostre case. Un grazie a Marco Sasso, ci risentiremo e ci rivedremo, ovviamente ci risentiamo in radio e ci rivediamo in televisione domani alla stessa ora. Concludiamo con l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Elena Cammarone con Ancora un bacio, l'ultimo bacio, e a domani.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo. Trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Immediata bufera politica sulle indagini aperta dalla Procura di Roma in merito al progetto dello Stretto di Messina. Indagate tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele. Gli altri due indagati, un avvocato e un imprenditore, avrebbero promesso benefici al magistrato in cambio di suoi interventi favorevoli al progetto presso la Corte. Le opposizioni incalzano il governo Meloni, da sempre sponsor del progetto, situazione sempre più opaca e insostenibile, forzature del governo su questa bandiera di propaganda. Il governo venga in aula, dice il presidente dei senatori del PD, Boccia. Guerra russo-ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, citando tra l'altro un tetto al prezzo sul petrolio russo e il divieto di ingresso nell'Unione per chiunque abbia prestato servizio nelle forze di Mosca dall'inizio del conflitto. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, argomenta la leader di Bruxelles. Intanto il Cremlino chiude ad un'eventuale mediazione da parte delle cancellerie europee. Preferiscono concentrarsi molto di più sulla continuazione della guerra piuttosto che sui negoziati di pace, sostiene il portavoce Peskov, lamentando che esse pongano precondizioni illogiche e inaccettabili prima di un negoziato. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. Sport, calcio, la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i play-off, le azzurre dovranno vincere e contemporaneamente sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg alle ore 19. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi la nostra ora, il nostro portofranco quotidiano in cui andiamo ad ascoltare i grandi successi del passato, i migliori brani della tradizione popolare. Oggi veramente facciamo un salto all'indietro, con l'orchestra Baiardi ci ascoltiamo i primi due brani, Giardino Fiorito e Laura.

E abbiamo aperto alla grande con l'orchestra Baiardi, questa era Laura. Ora è il momento di Ruggero Scandiuzzi, figlio e occhi fieri.

Era Ruggero Scandiuzzi. In pedana Renzo e Luana, i prossimi due brani che ci faranno ascoltare sono Quanto è bella l'estate e Felicità.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, continua il nostro salto nel passato, spaziando tra le più belle canzoni di sempre. Dopo Renzo e Luana, con Felicità, arriva l'orchestra Technicolors, È domenica e La biondina.

E dopo questa polca, la biondina, propostaci dall'orchestra Technicolors, arriva Raul Casadei con i prossimi due pezzi, Casa Shock e Il Re del Ballo.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora con i miti di sempre. Dopo Togna tu disco con Dai che balliamo, arriva l'orchestra Mario Riccardi con i prossimi due brani, Chi balla e La banda della musica.

E chiudiamo in bellezza la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. Dopo la banda della musica arriva l'orchestra di Pietro Galassi con il prossimo brano strumentale che va a chiudere come ogni giorno la nostra trasmissione, la messicana e la galopera. Ciao a tutti Simpatici Italiani, l'appuntamento a domani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti. Nel fascicolo indagati anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.
2: L'economia.
1: Le voci di un possibile accordo imminente in Medio Oriente rinfrancano i mercati in tutti i continenti. Piazza Affari guida i guadagni in Europa, sostenuta dalle banche e in particolare le protagoniste delle ultime operazioni di consolidamento e acquisizione. Milano chiude poco sopra la parità, in discesa lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 75. In calo anche le quotazioni internazionali di petrolio sotto i 90 dollari al barile. Dicevamo del risico bancario, è un'operazione mercato, vince chi paga di più, ha detto l'AD di Intesa San Paolo Carlo Messina in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul possibile cavaliere bianco che potrebbe entrare in campo a difesa di MPS. Sulla banca senese Intesa ha formalizzato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro, 24 ore dopo un altro tentativo di controllo di MPS, quello avanzato nel fine settimana da BPM. Il contratto dei ministeriali, raggiunto l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati, prevede a decorrere dal 1 gennaio 2027 aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità che possono salire fino a 221 euro per le elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Solo l'USB non ha sottoscritto l'intesa. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen annunciando nel 21esimo pacchetto. Tra le misure, un tetto al prezzo di acquisto sul petrolio, lo stop alle importazioni di alcuni metalli o componenti per auto e alle esportazioni di dispositivi utilizzabili per droni. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. L'Italia regina delle zone a traffico limitato, su circa 500 istituiti in Europa ben 446 lo sono in Italia, quasi il 90%, lo sottolinea l'osservatorio mobilità della Lewis Business School, che riconosce benefici a iniziare dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma anche criticità dall'aumento dell'inquinamento fuori dalle ZTL alle diseguaglianze tra cittadini a danno di chi ha auto più vecchie, evidenziate inoltre la mancanza di criteri comuni tra i vari municipi e una segnalettica poco coerente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro, c'è la vita,

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Io l'ho sentito, io l'ho vissuto. E ora posso dimenticare.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Faro della giustizia sulla più grande futura infrastruttura pubblica è il ponte sullo stretto di Messina. Tre persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile, ma su cui non sono stati messi provvedimenti cautelari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Terremoto giudiziario attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione. Iscritti nel registro degli indagati tre figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo gli inquirenti, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento, in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina definisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce, tramite la D. Pietro Ciucci, la totale estraneità ai fatti, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato Boccia parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera.
1: La visita del Papa in Spagna, oggi l'evento culmine della seconda tappa a Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità e di pace, ha detto Papa Leone XIV, nella cattedrale della Santa Croce, pronunciando alcune parole in catalano. Questa sera il pontefice sarà la seconda veglia di preghiera del viaggio nello stadio olimpico Luis Companys, dove sono attese circa 40.000 persone. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli, sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. Agli investigatori della squadra mobile di Napoli, il fermato ha confessato di aver compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali, che coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di 3B Meteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Raul negli anni 70 chiaramente ha portato, anzi innanzitutto ha inventato il liscio, la parola liscio si deve tutta a Raul, perché prima si chiamava folk romagnolo, poi Raul negli anni 70 col successo di Ciao Mare, Romagna Sangiovese, Simpatia, la Mazurca di periferia, tutti questi grandi successi, ha lanciato il liscio, che è diventato liscio proprio grazie a Raul, e una parola che è entrata a far parte del vocabolario della lingua italiana, una parola diciamo coniata da Raul negli anni 70, legata al nostro genere musicale.

Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina.

Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospiti.

0: De Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi la nostra ora, il nostro portofranco quotidiano in cui andiamo ad ascoltare i grandi successi del passato, i migliori brani della tradizione popolare. Oggi veramente facciamo un salto all'indietro, con l'orchestra Baiardi ci ascoltiamo i primi due brani, Giardino Fiorito e Laura.

E abbiamo aperto alla grande con l'orchestra Baiardi, questa era Laura. Ora è il momento di Ruggero Scandiuzzi, figlio e occhi fieri.

era Ruggero Scandiuzzi. In pedana Renzo e Luana. I prossimi due brani che ci faranno ascoltare sono Quanto è bella l'estate e Felicità.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, continua il nostro salto nel passato, spaziando tra le più belle canzoni di sempre. Dopo Renzo e Luana, con Felicità, arriva l'orchestra Technicolors, È domenica e La biondina.

E dopo questa polca, la biondina, propostaci dall'orchestra Technicolors, arriva Raul Casadei con i prossimi due pezzi, Casa Shock e Il Re del Ballo.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora con i miti di sempre. Dopo Togna tu disco con Dai che balliamo, arriva l'orchestra Mario Riccardi con i prossimi due brani, Chi balla e La banda della musica.

0: E chiudiamo in bellezza la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. Dopo la banda della musica arriva l'orchestra di Pietro Galassi con il prossimo brano strumentale che va a chiudere come ogni giorno la nostra trasmissione, la messicana e la galopera. Ciao a tutti Simpatici Italiani, l'appuntamento a domani.
1: Ciao.

0: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

arrivata la fatidica parola del cinghia, apro, questo intanto io là sono pronto, aspetta, allargo ancora un po' questo, eccomi qua. Ciao bella gente, come va oggi martedì 9 giugno 2026 e stamattina è la famosa, come dicono gli inglesi, the morning after the night before, la mattina dopo la notte prima, quando la notte prima è stata un po' movimentata, perché ieri sera ho portato la dolce metà, lei non mangia la pizza, lei mangia di solito carne tagliata o pesciolino, la pizza, ecco, si fa portare la focaccia, quella le piace, calda, tagliata a triangoli in modo che la adopera come pane, e io invece mi faccio la pizza. Hanno aperto qui nella città, qui vicino Moncalvo, una nuova pizzeria, due giovani, e in questo momento secondo me è la miglior pizza in assoluto della zona, perché la fanno alla napoletana classica con il cornicione bello alto, buona, veramente buona. E ieri sera sono andato lì, io non è che prendo pizze complicate, o la romana o la napoletana o la margherita classica, poi gli metto su un po' di peperoncino perché mi piace. E ieri sera alla fine, perché sono gentilissimi questi due ragazzi, alla fine viene lui e mi fa, io avevo lasciato un pezzo di cornicione, e mi fa, quello lì è buono nella bagna del diavolo. Cos'è la bagna del diavolo? C'è la bagna cauda e c'è la bagna del diavolo, la vuole assaggiare? Ho detto fammela assaggiare, e mi ha portato una ciotolina con dentro questa bagna del diavolo, dove io ho preso un pezzo di cornicione, l'ho pucciato dentro, buona, l'ho ripucciato dentro, ancora più buona, stupendo, basta, soddisfatto. Era, avvertivo che era un po' piccantina. Stamattina alle 4 ero sveglio, seduto sul letto con una lama rovente infilata nello stomaco, con l'occhio sbarrato così, e memore di quelli che sono i consigli che vengono dati in questo caso, non ho bevuto acqua, mi sono bevuto un bicchiere di latte tiepido che ha sopito la cosa. Quindi attenzione quando vi propongono la bagna del diavolo, perché è proprio del diavolo. Lui ride, cinghia. Ciao cinghia, ti è mai capitato di andare a mangiare una roba e poi ciao, e poi scoprire che era un pochino pesante? No, lui ha passato la notte e la mattina con il Lillo e Chanel, che si sono conosciuti, diciamo, più da vicino. Lei è estenuata, lui adesso il cinghia secondo me è anche un po' invidioso, vedere le coccole che si fanno i due cagnolini. Vabbè, non andiamo ad indagare su altre cose. Oggi 9 giugno 2026 è il 160° giorno dell'anno, ne mancano 205 a fine anno, è Sant'Efrem. Io avevo conosciuto una volta uno che si conosceva, che si chiamava Efrem. È la giornata mondiale degli archivi. Gli archivi sono importanti perché sono quei posti dove si raccolgono le conoscenze del mondo e che vengono tramandate ai posteri. Quindi è importante che vengano non solo creati, ma per tutti e qualsiasi cosa, ma anche conservati con attenzione per il futuro. E poi anche la giornata mondiale del triangolo dei coralli. I coralli che sono nel mare, quello che sono le foreste sulla terra, quindi sono quelle che mantengono il clima abbastanza alla polarità. I coralli lo fanno nel mare. Irene Grillo mantiene la bellezza di una donna nel suo cantare, perché anche quello, mantenere nel tempo la bellezza di una donna, è molto importante, o no? Ciao
a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV. Studio 1, il network Teleantenna.

ovviamente registrata in inverno, perché se si mette il cappotto, la Irene Grillo, la bellezza di una donna. Allora, mentre recupero energie per il poco sonno di stanotte, devo dire una scaletta molto bella. Fuori c'è un sole stupendo. Allora, da quello che ho visto con le previsioni del tempo, fino al 22-23 dicono temporali che arriveranno qui nel profondo nord-ovest. No, forse a Biella, perché a Biella li attirano, come c'è il Cinghia che li attira i temporali lì da lui, ma la temperatura sarà piacevole ancora fino, diciamo, a venerdì. Poi ci piazziamo sui 29-30 gradi e speriamo che resti lì, che non vada oltre, perché se resta lì e non va oltre, io faccio la firma tutta l'estate, massimo 30 gradi, va bene, è estate. Il dramma è quando va su di altri 7-8, come ha fatto qualche giorno fa, e lì magari è un po' meno sopportabile. Allora, una canzone stupenda che all'epoca noi adolescenti abbiamo ballato tantissimo. Era tratta da un film che mia mamma impazziva, perché c'era William Holden, e William Holden e Rock Hudson erano i suoi due maschi cinematografici preferiti. Anche poi Rock Hudson si è rivelato essere meno maschio di quanto sembrava, ma William Holden invece rappresentava in alcuni film veramente l'espressione del maschio vero, potente, e soprattutto in un film del 1955, William Holden con Jennifer Jones, che spopolò in tutto il mondo, ed era L'amore è una cosa meravigliosa, bellissimo, me lo ricordo ancora adesso. Love is a many-splendored thing. Allora, è una canzone popolare che venne portata a successo dai The Four Aces, e me l'aveva chiesta Rolando. Mi aveva detto: ah, mi fai ascoltare Love is a many-splendored thing dei The Four Aces. A me piaceva molto anche la versione che aveva fatto Connie Francis, che l'aveva cantata anche in italiano. Io ce l'ho 45 giri della Connie Francis che canta Tutti i ragazzi, eccetera eccetera. Allora, comunque, oggi rispettiamo la versione originale, che arrivò prima nella hit parade americana, seconda in Inghilterra, prima in Australia, insomma fece il suo successo. Love is a many splendor and think, per Rolando, The Four Aces.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Tela qui la Sofia della Suonami Band. Ci vediamo ad agosto. Anche prima, se vuoi.

ci vediamo ad agosto. Nel titolo non c'è la R, perché se ci fosse stata la R, il cantante della Suonami Band, che è uno che ci faremo ad agosto, ha la sua bella R moscia e non si vergogna a metterla in risalto. Buongiorno Ettore e al Cinghia, sono Rolando di Albenga, grazie per la canzone Siete unici, buona giornata. Grazie a te di averla chiesta. Era l'amore una cosa meravigliosa che abbiamo mandato in onda poco fa. Allora, quanti a pausa messaggi. Ciao Ettore, ciao Cinghia, sono Paolo di Genova. Oh, buona giornata a voi due. Cinghia, Ettore, sempre così, volevo sentire una canzone Se fossi diversa di Umberto Balsamo, grazie. Ok Paolo, ciao Ettore, mi puoi mandare una canzone di Dalida? Buona giornata da Daniela di Gabirate, saluti a tua moglie, presenterò, è andata a parlare con gli agricoltori. Buona giornata a tutti, viva Radio Liscio! Quando potete una canzone di Veronica Cuneo, Severino da Aosta. Allora, se hai pazienza, Severino fra due canzoni o la Cuneo. Buongiorno Ettore, mi fai ascoltare un brano di Siria? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Vedremo cosa possiamo fare, ci impegneremo. Ciao Ettore, spero ardentemente di poter ascoltare, anche se non mi è possibile vedere, il mio sempre Semino Rossi. Sei fanatica. Allora, sono Teresa da Genova. Ciao, puoi chiedere a qualcuno di Genova su che canale vi riescono a vedere? Sul 79. Genova è il 79 79, è lì che Prima Antenna copre la Liguria, perché io non so più come fare. Grazie Ettore. Ciao Ettore, da Giampiero di Villafranca, per favore puoi farci sentire Applausi dei Camaleonti? Grazie, buona giornata, ciao, giorni prossimi avrai. Buongiorno a tutti da Margherita di Genova, ciao Margherita, so che ci sei sempre. Ciao Ettore, buona giornata a tutti da Francesco, ciao Francesco. Ciao Ettore Cinghia, ieri non ti ho seguito, ero in ospedale. Per controlli, come Sinner. Allora, buon martedì, saluto Carmen e Maria da Graziella da Verniasco. Spero che sia andato tutto bene in ospedale. Io ce li ho domani mattina i miei controlli. Ciao Ettore, buona giornata, mi potresti... Sì, no, domani mattina non c'è trasmissione. No, c'è trasmissione, però devo andare alle 7:15, per cui un'altra mattina tragica, e dopo vengo a fare la trasmissione. Ciao Ettore, buona giornata, mi potresti mettere la canzone di Aurora Codazzi, Fragile? Non è tanto fragile la Codazzi, la dedico al mio compagno Vincenzo. Sono Claudia di Asti, un abbraccio a te, al Cinghia, contraccambiamo l'abbraccio. Buongiorno Ettore Marco, quando è possibile vorrei dedicare una canzone di Casadei a nonna Rina di San Giorgio, grazie mille. Non so, oggi Casadei non l'ho visto, non credo di averlo. No, non ho neanche Morino Biondo. Buongiorno Ettore Cinghia, vabbè, Rolando ci ha già ringraziato, bene. E adesso una chicca, anche questa quanto l'ho ballata e quanto contribuiva a creare così rapporti più o meno intensi. È una canzone del 1965, il secondo vintage di oggi, Una ragazza in due dei Giganti. Chi se la ricorda, quelli che alla mia età, gli altri se l'ascoltano magari per la prima volta. Funzionava. La fai partire? Oh. Filmato dell'epoca, quella.

Una ragazza in due, My Lady Rose, la cantavamo tutti all'epoca, i giganti, 11:28. Allora, Una ragazza in due era la versione italiana di Down Came the Rain, è scesa la pioggia, 1965. La Veronica Cuneo me l'aveva chiesta poco fa, stamattina sta imperversando la Veronica Cuneo, perché fa parte anche del duo della canzone della settimana. Comunque me l'ha chiesta, eccola qui, Severino d'Aosta, tela qui la tua Veronica Cuneo con Profumo di Viole. Non è che le fiole siano profumo.

Veronica Cuneo, Profumo di Viole. Teresa di Genova, non so più come fare. Ma è facile, hai il telecomando della televisione in mano? Allora, sull'1 hai Rai 1, sul 2 Rai 2, sul 3 Rai 3, sul 4 Rete 4, sul 5 hai Canale 5, poi c'è Italia 1, sul 7 c'è la 7. Ecco, devi andare avanti fino al 79, 79, e a quel punto lì trovi Prima Antenna TV e prova e fammi sapere se improvvisamente mi vedi. Ah, per Teresa di Genova. Intanto buongiorno Ettore, sono Loretta, la ragazza di Domodossola. Vorrei dedicare una canzone a mio padre che si chiama Piero e vorrei che stia bene perché ha male ad Erbosciati. Che dolore, che fatica, non ci si può sedere, devi stare su una chiappa perché sulla chiappa del nervo sciatico non ci puoi stare, e gli voglio tanto bene, sei dolorosissimo, condivido, non lo condivido perché il mio nervo sciatico per il momento sta benissimo, ma capisco perché mi è capitato una volta di avere il nervo sciatico un po' infiammato, prendere disinfiammante. Allora, dedicare una canzone a tuo padre, subito, questa, dell'Anna Maria Allegretti, Se tu mi guardi così, che è bella, se tu mi guardi così con gli occhi pieni di dolore perché il nervo sciatico ti sta facendo male, io soffro perché ti voglio tanto bene, papà Piero, detto da tua figlia, la Loretta di Domodossola. Se tu mi guardi così, la canta l'Anna Maria Allegretti. Sei d'accordo?

L'Anna Maria Allegretti, se tu mi guardi così. Oh, per Teresa da Genova, guarda, buon martedì Ettore Cinghia, vi sto guardando da Genova sul 79. Questa è Francesca da Genova, quindi sul 79 Genova, prima antenna TV, si vede benissimo. Grazie Francesca per la conferma che tutto funziona bene in quella di Genova. Mentre siamo al terzo vintage di oggi, Umberto Tozzi, me l'avevano chiesto ieri Stefano e Gabriella da Torino. Allora, Umberto Tozzi in una canzone del 1980 che non solo ha avuto un grande successo, ma è stata anche interpretata da un sacco, hanno fatto una cover.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Buonasera!

Alberto Zeta. Un suggerimento, puoi lasciarmi quell'immagine fissa finale del Marco Zeta? No, vabbè, ormai è andata. No, un consiglio scenico, Marco: o metti le due stangone, la bionda e la bruna, giù dallo scalino e tu stai sullo scalino, in modo che sei più o meno alla stessa altezza, se no, come si dice loro, ti mangiano la scena, perché tu sembri piccolino con queste due gamba lunga di fianco, non no, questi sono piccoli suggerimenti guardando il videoclip, perché loro sono due che ti mangiano la scena, quindi devi metterle giù dallo scalino loro e tu sullo scalino, in modo che così siete un po' equiparati. I vinili di Casa Andenna alle 11:47, una canzone. Allora, stiamo entrando nel nirvana delle canzoni più belle, delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista, la Bibbia, Rolling Stone, che poi le ha aggiornate fino al 2024, ha aggiornato tirandone via alcune, mettendone dentro delle altre, perché ovviamente c'è un'evoluzione nella storia della musica leggera, ma questa è una canzone del 1930, pensate, la prima volta che l'hanno scritta e interpretata è del 1930, ed era stata fatta da Hoagy Carmichael per la musica e Stuart Gorel per il testo. Fu pubblicata da Carmichael con la sua orchestra. Allora, Gorel, che era quello che aveva scritto il testo, affermò di aver scritto il testo per la sorella di Hoagy, che si chiamava Georgia Carmichael. Tuttavia, invece, secondo Carmichael, l'idea originaria era di una canzone sullo stato della Georgia. Il testo della canzone deve essere abbastanza ambiguo, può essere sia identificato come omaggio ad una donna, sia identificato come un adattato ad una regione. Divenne molto famosa, però all'epoca sì, venne fuori tutti bella bella bella, ma quando boom esplose a livello mondiale nel 1960 con l'interpretazione di Ray Charles. Georgia on my mind, Georgia nella mia mente. Pensate che il 7 marzo del 1979, come simbolo di riconciliazione per tutti i conflitti che c'erano stati per i diritti civili, Ray Charles cantò Georgia on my mind davanti all'Assemblea Generale dello Stato della Georgia. E dopo l'esibizione di Charles, l'Assemblea decise che Georgia on my mind sarebbe diventata la canzone ufficiale dello Stato della Georgia. È una canzone, dire sublime è poco, è 74esima nella lista delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Georgia on my mind, Ray Charles.

lui immenso, Ray Charles, 74esimo nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre con Georgia on My Mind. Ray Charles, un ragazzo del 30 che è morto nel 2004, sono già 22 anni, ha fatto anche un bel film su di lui. Allora, donne sull'orlo di una crisi di nervi. Niente, Ettore, ho provato il 79, ma mi ritorna l'88 con il fermo immagine che non se ne vuole andare via e non riesco a capire perché. Ti ho sempre visto e non ho toccato nulla. Sono nevrastenica, butterei tutto dalla finestra. No, che se la televisione è pesante rischi anche il colpo della strega. Allora, vai in impostazioni e vai su la sintonizzazione, risintonizza tutti i canali, avviene in automatico, gli dici va bene, risintonizza, ti riguarda tutti i canali, te li rimette tutti a posto e magari torni a vedere il 79 a Genova, perché c'è Francesca che dice che lo vede benissimo. Quindi basta, basta questa nevrastenia. Eccola qui. È la Teresa da Genova. Teresa, risintonizza i canali, vedrai che il 79 ti ritorna fuori e fammelo sapere in fretta, perché Prima Antenna resta con noi ancora per 5 minuti, poi dopo la prima ora se ne va via, restano solo Studio 1 in Lombardia e Teleantenna in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, la provincia veneta di Belluno. Allora, siamo a... cosa mi mandi? Dolcissima Sardegna. Bello in questo periodo di vacanze in cui la Sardegna diventa ambita, isola ambita, dolcissima Sardegna di Marco e Alice.

0: saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano. Ci ritroviamo domani mercoledì. Siamo e intanto concludo compagnia. Questa prima ora con una bella mazurka variata, una celebre mazurka variata di Alex Biondi, La Miglia Vacca.
1: Arriva la mazurchetta, La Miglia Vacca.

0: Din don, sul ritmo della mazurka siamo arrivati a mezzogiorno qui a Canzoni Senza Frontiere, oggi martedì 9 giugno 2026. Come ad ogni capodora, ora prenderanno posto sulle nostre frequenze le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao bella gente a tutte e da tutti, oggi martedì 9 giugno. Settimana abbastanza impegnativa per me, 9 giugno 2026, sì, perché stasera devo andare a fare la visita per il rinnovo della patente, e poi domani mattina gli esami del sangue alle 7:15, poi devo venire qui, non so, domani mattina non chiedetemi robe strane, perché sarò, rilassato e un po' in deliquio dopo gli esami del sangue, perché da tutti quelli che hanno richiesto, qui mi caveranno, mi lasceranno così. Allora, e poi la settimana del compleanno è una settimana impegnativa, poi non fa freschissimo, che già quello mi abbatte, anche se la temperatura oggi in questo momento danno 25 gradi, a Biella senza dubbio di più perché è città, noi qui siamo in aperta campagna, in città fa più caldo, caro Cinghia. Allora, oggi è il 160° giorno dell'anno, ne mancano 205 alla fine dell'anno, e Efrem, ripeto, uno l'ho conosciuto in vita mia che si chiamava Efrem. È la giornata mondiale degli archivi, per riuscire a mettere insieme tutte le cose che si riescono a mettere insieme, da lasciare ai posteri affinché sappiano quali sono state le cose che sono successe o che bisogna comunque conservare per il futuro. E poi la giornata mondiale del triangolo dei coralli, i coralli che mantengono in mare un sacco di diversità biologica, animali, sono un po' i coralli in mare come le foreste in terra, sono i coralli sono le foreste dei mari. Infatti ci sono varie zone del mondo, le Filippine, l'Australia, dove i coralli vengono curati, preservati e cercati di non farli rovinare. Allora, amarti non si può, ci ho provato in tutti i modi, ti ho fatto vedere che avevo il grano, che avevo la macchina bella, avevo la casa, avevo tanto amore, ma niente, amarti per te è difficilissimo, non si può, se non ti si può amare, ragazza, cosa vuoi che ti dica? come lo dice poi Omar Lambertini, che non è che te la manda a dire, te lo sbatte in faccia così. Amarti non si può. Ma non è vero, caro, amarti non si può.

Amarti non si può. Omar Lambertini, e siamo al quarto vintage di oggi. Allora, la copertina del disco, perché ce l'ho, raffigura i cinque componenti del gruppo, i Dick Dick, con i loro nomi e uno sfondo a strisce colorate. Con uno di loro, Pietruccio Montalbetti, siamo amici su Facebook, ancora stamattina mi ha mandato un messaggio: ciao, buona giornata, ci sentiamo regolarmente, ci vedremo poi al Festival della Canzone Italiana nei 60, 70, 80 il 10 di ottobre a Luino, perché il 10 di ottobre ci sarà il Festival della Canzone Italiana a Luino e ci saranno anche Dick Dick, oltre ad altri tantissimi nomi storici della musica italiana. E qui siamo nel 1966. Pietruccio Montalbetti sente una canzone che si intitola California Dreaming dei The Mamas and the Papas. Rimane entusiasta dei vocalizzi dei The Mamas and the Papas e chiede a Mogol di fargli un adattamento in italiano della canzone. Allora, nasce uno dei brani simboli del gruppo dei Dick Dick e una delle canzoni più rappresentative di quel periodo della musica leggera italiana. Loro ce l'hanno ancora in repertorio, tant'è vero che gliela sento cantare ogni volta che fanno una serata, la mitica Sognando la California. Ma quanti si sono innamorati e sposati poi dopo su questa canzone, eh? I Dick Dick.

Allora, ma allora è impazzito il telefono, è bello che l'ho messo in su non disturbare. Eh sì, è su non disturbare. Allora, si è svegliato improvvisamente a suonare delle musiche, dei messaggi che sono venuti fuori. Allora, era Sognando la California del 1966, Dick Dick arrivò al secondo posto della Hit Parade, perché al primo posto c'era una certa Strangers in the Night di Frank Sinatra, e comunque alla fine dell'anno risultò essere il secondo album, il secondo singolo più venduto del 1966. Tanto sto già guardando anche quale sarà, wow, il prossimo vinile, ma prima c'è Il folle amore della Lara Agostini, ricordandovi che Oscar e Valentina Orchestra sarà sabato prossimo alla Peschiera di Valdengo, l'orchestra di Oscar e Valentina, sabato prossimo alla Peschiera di Valdengo, sabato 13. Ma adesso Un folle amore di Lara Agostini.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Allora, questa canzone il nostro programmatore non la conosceva. Poi l'avete richiesta, lui è stato folgorato sulla via di Damasco, che in questo momento è anche pericoloso andare sulla via di Damasco, e la mette ormai sempre.

era la Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan, e adesso siamo alla 73esima canzone nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre stilata dalla rivista Rolling Stone. Allora, venne scritta da Richard Pennyman, in arte Little Richard, che è uno che comunque il rock l'ha tenuto vivo mica da ridere. Era del 1932, morto nel 2020, 88 anni. L'aveva scritta con Dorothy Labostri, pubblicato per la prima volta nel 1955. Amanti del rock, attenzione. La Dorothy Labostri dichiarò che il titolo, lei aveva scritto il testo, del brano le era stato suggerito da un nuovo gusto di gelato chiamato Tutti Frutti, che ovviamente era fatto dal solito immigrato negli Stati Uniti d'America, italiano, che vendeva il gelato col carrettino e si era inventato, perché se l'era portato da casa, questo gelato che era fatto con il gelato e dentro pezzi di frutta. Lei l'aveva visto in un chiosco vicino a casa, le viene l'idea, ok, la chiamo Tutti Frutti, Little Richard la musica, la lanciano, ed è bello il refrain, spesso trascritto, perché a un certo punto sentirete che lui fa e wob bob lu mob la bam boom, è l'onomatopea di uno stacco di batteria che Richard aveva immaginato come introduzione del brano. Siamo nel 1955, 73esima canzone delle 500 più bella di tutti i tempi. Tutti Frutti, Little Richard, e vai con rock! Sfrenato!

Grande, grande, Little Richard. Tutti Frutti, pensate che la cover di questo brano l'hanno fatta in tanti. Elvis Presley nel 1956, i Beatles nel 1960. Non è una canzone che è passata, come si dice, inosservata. Era la 73esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre. Va bene, e passiamo al Paolo Bertoli. Paolo Bertoli si rivolge ad una donna che è lì in un angolo da sola a fare tappezzeria nella sala da ballo. È la famosa donna solitaria alla quale lui si indirizza e dice la famosa frase, la famosa parola: sola? E lì dipende da che cosa lei risponde. Posso invitarla a ballare? Una volta funzionava così, poi oggi invece diventa subito: ah, cerca molestia, ha cercato di molestarmi, ero qui da sola nel mio angolo che mi beavo la musica e lui mi ha molestato, mi ha chiesto perfino di ballare, questo impudente. Paolo Bertoli.

una marchia fava dell'orchestra di Paolo Bertoli che imitava chi avevo detto che imitava? Volevo vedere se era attento Julio Iglesias, perché siccome oggi è distratto dai due cagnolini che stanno facendo delle baruffe sessuali fra di loro e non lo vedo molto attento, lo vedo preoccupato. Allora voglio vedere se segue non solo la regia schiacciando i bottoni, ma anche quello che dico. Allora, salve, 331-335-6565 messaggio. Mi potresti mettere una canzone dei Pooh che si intitola Noi due nel mondo e nell'anima? Grazie. Io mi chiamo Marco, mio nonno Guerrino, l'hai già chiesta ieri mi pare. Dai, domani ce l'hai, ok? Oggi non facciamo in tempo, ormai la scaletta è finita, seguiamo quello che abbiamo, anche perché manca meno di mezz'ora alla fine della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, siamo già al quinto vintage di oggi. Guarda, oggi siamo in orario, incredibile, anzi addirittura un po' in anticipo, perché era prevista sulla scaletta alle 12.36 questa spiagge del 1983 tratta dall'album Calore di Renato Zero, e invece sono le 12.35 e 30 secondi, quindi addirittura siamo in anticipo. È una cosa che succede due o tre volte l'anno, per cui siamo particolarmente soddisfatti il Cinghia ed io, e con questa mia parlata sto allungando il brodo da onde arrivare all'inizio delle 12.36, ma lui l'ha già fatta partire, quindi come non detto. Renato Zero, spiagge, 1983.

Spiagge. Era Renato Zero nel 1983, la canzone dall'album Calore. I nati e i morti di oggi, 9 giugno, negli anni. Nel 1963, quindi oggi ne fa 63, Johnny Depp, che mi risulta essere impegnato nelle riprese del sesto film della saga dei pirati, quindi fa ancora il Capitan Sparrow, forse, non lo so, dopo vado a controllare. Nel 1961, il 9 di giugno, nasceva Michael J. Fox, poveraccio, malato di Parkinson, ma indimenticabile in Ritorno al futuro. Nel 1954, oggi, la grandissima, io la trovo fantastica, brava, sempre preparata, Milena Gabanelli, la giornalista che si è inventata Report e oggi è una delle più importanti giornaliste del Corriere della Sera, che svela un sacco di robe a livello mondiale. Un'attrice che a me piace molto, mi è piaciuta molto nel film Il Cigno Nero, mi è piaciuta molto quando ha fatto Star Trek, ma soprattutto me la ricordo nel suo primo film. Debuttò a 13 anni nel film Leon. Lei è Natalie Portman, è nata nel 1981, quindi ne fa 45 oggi. Un chitarrista che senza dubbio il buon Cinghia conosce come polistrumentista per tutto quelli che sono gli strumenti a corda,

Italiana, che è nata nel 1985 il 9 di giugno, Deborah Salvalaggio. I morti: la sorella di Napoleone, Paolina Bonaparte, morì nel 1825, Charles Dickens, ragazzi, Oliver Twist, il Cantico di Natale. Ci hanno fatto anche i film in continuazione, io me lo ricordo quando lo fecero con Topolino. Charles Dickens morì nel 1870, il 9 di giugno. Frederick Forsyth, un autore di thriller che io ho amato molto, ho letto praticamente tutti i suoi libri perché io sono un appassionato di thriller in senso lato. Il suo più famoso forse Il giorno dello sciacallo, del 2000, è morto nel 2025, l'anno scorso. E poi uno che non poteva che morire suicidato perché era fuori di testa, diede fuoco a Roma suonando la lira, Nerone, che morì nel 68 dopo Cristo. Basta, non ce ne sono altri di nati e di morti oggi. Adesso vi mando La dolce isola del Maurizio Medeo e poi ci sarà l'aria, ancora il cinecalendario da fare. Dolce isola, allora, nella prima ora abbiamo passato dolcissima Sardegna, adesso erano Marco e Alice, sì. Adesso Maurizio Medeo in dolce isola, perché le isole vi danno questa concezione.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di mano.

Allora, era, aspetta che ho spostato tutto perché ci sono, erano Simona 40, Sara e il sogno mediterraneo in Amami. Siamo al cinecalendario. Qual è il film che potete abbinare a oggi? Se oggi è il vostro giorno, il vostro compleanno, quello che è. Ebbene, è Spider-Man 2 di niente proprio di meno che Sam Raimi con Tobey Maguire. È passato un po' di tempo da quando Peter Parker è stato morso da un ragno geneticamente modificato, acquisendo poteri che lo hanno fatto diventare l'eroe Spider-Man. Allora, Spider-Man 2 è ambientato nell'estate del 2003. Si vede infatti un quotidiano che reca in prima pagina una notizia riguardante Spider-Man con la data del 9 giugno 2003, ed è per questo che Spider-Man 2 è stato abbinato al 9 di giugno, quindi a oggi. Quindi se volete sapere qual è il film della vostra vita da abbinare al vostro giorno iconico, è Spider-Man 2. Mentre adesso abbiamo l'ultimo vintage di oggi. Mare Mare ha vinto il Festival Bar nel 1992, difatti imperversò in quell'estate. Mare Mare di Luca Carboni. Forse. No, perché quando vedo che lui comincia a pompare il cinghia con la testa, comincia, vai, dai, parti, parti, dai, dai, vuol dire che qualche problemino ce l'ha.

Mare Mare di Luca Carboni. Vinse il Festival Bar. Quella, mancano 3 minuti. Allora, faccio in tempo velocissimamente a dirvi cosa accade oggi, un po' di anni fa, il 9 di giugno. Nel 1311, il 9 di giugno, la maestà di Duccio di Buoninsegna viene accompagnata in processione lungo le vie di Siena ed installata sull'altare del Duomo. È ancora lì. Dopo più di 700 anni non si è più mossa. Nel 1800 gli eserciti napoleonico ed austriaco si scontrano nella battaglia di Montebello, che da allora si chiama Montebello della Battaglia. Vinsero i francesi. Nel 1805 la Repubblica Ligure viene annessa all'impero francese di Napoleone Bonaparte, il 9 di giugno. Nel 1934, questa è una notizia, Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney, La Gallinella Saggia. Ed infine, nel 1958, cosa successe? Fido, un cane meticcio di Luco del Mugello, nel comune di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, muore dopo essersi recato ogni giorno per 14 anni alla fermata dell'autobus per attendere invano il ritorno del padrone, che era perito nel 1943 durante un bombardamento aereo. Questo per dirvi a volte la fedeltà e l'amore degli animali che non consideriamo. Oggi il cinghia sta vivendo questa grande conoscenza tra Chanel, la cagnolina, che è più piccola di Lillo, che già è poco più grande di una pantegana, e si sono conosciuti carnalmente stanotte, e adesso gli ho detto separale, perché lui prima o poi gli viene un attacco di cuore, non può essere così arrapato. E comunque, per la gioia di tutti quelli che vivono in quella casa, si piacciono, perché probabilmente avremo dei cucciolini di chihuahua. Allora, siamo all'ultimo brano, la quinta di Paolo Bagnasco. Mi auguro che sia strumentale, perché la mandiamo per 40 secondi neanche, ma io secondo me non la metterei così. Mettila se vuoi, ma manca 30 secondi.

0: Paolo Bagnasco, ma noi siamo arrivati in fondo alla trasmissione di oggi. Ci vediamo domani, 10 di giugno, Santa Diana. Domani bisogna fare gli auguri alla dolce metà. Tutti i figli vengono chiamati in causa. Intanto abbiamo avuto un crollo del segnale internet sull'altra rete che abbiamo in casa. Va bene, ce ne faremo una ragione. Da Ettore Andenna, ciao Cinghia, grazie. E l'appuntamento per domani, sempre con Canzoni Senza Frontiere, sigla.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.